Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Hai il sound quello giusto? Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

ascoltando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te live.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

quando vuoi il sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Music. The dance station.
1: Radio studio più.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Studio Più. Dance.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.
1: Studio Più, Dance Station.
0: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: The best sound. The best sound. The best sound from the past. Radio Studio P.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio P, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio P è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: su Studio Più.
1: Non mi ricordo cosa stavamo dicendo. Cosa stavamo dicendo? Disalzato?
2: No, ma è. A me non mi ricordo. Questa cosa qua del gabbiano. Mi è fatto venire in mente che stamattina.
1: Hai trovato un altro uccello anche tu.
2: Ho trovato venire.
1: Sì.
2: Alba.
1: Alba e tramonto. No.
2: No. Vedo l'alba.
1: Ah, vedi l'alba.
2: Dinanzi a me.
1: Sì.
2: Una marea di uccelli.
1: Ah.
2: Che si muove.
1: Tu pensavi la fine del mondo, no?
2: No, l'immigrazione.
1: Migrazione.
2: Erano lì che giravano. Ma tanti, eh.
1: Lasci tu alla migrazione. Quindi.
2: No, ma tanti, no. Era per dire che.
1: Avevi lavato la macchina?
2: No. Però bello questa cosa qua. Cioè, creavano un'atmosfera, hai capito?
1: Un'atmosfera. Certo.
2: Un'atmosfera.
1: Un cielo diverso.
2: Un cielo diverso che ti porta al pensiero. E infatti, volevo dirti.
1: Certo che è normale, signora, è normale. Ciao. Due denti in più, la testa schiacciata, le spalle piccole, pisello, però è normale, sei normale, che fai, dei gratti,
2: si vede che dai
3: che ce la fai, Achille,
2: ecco bambino, volevo chiederti una cosa,
1: no, via. Oh ragazzi, voi lo sapete che la muraglia cinese dove finisce, cioè, lo sapete? Sapete quanto è lunga la muraglia cinese?
4: Una roba di 7000 km, una roba del genere.
1: Quanto?
4: Una roba del genere.
1: Vabbè, non lo sapete, andiamo avanti.
2: Se non sbaglio, sui 1000 qualcosa.
1: No, perché siccome è tanta ignoranza, ogni tanto dobbiamo dare delle informazioni così, pom, delle botte, delle notizie che non c'entrano niente con quello che diciamo. Però, perlomeno, è un programma culturale. La muraglia cinese è lunga.
4: Lo chiedo.
1: Ma no, non devi chiedere, devi andare così per.
4: Quanto è lunga la muraglia cinese?
2: Per me 3200 km.
1: Ma che 3200 km?
4: Ma voi siete matti?
1: Ma di più.
4: E io molto di
1: molto
4: più.
1: Di più.
2: 22500 km.
1: Ma basta, che facciamo il coso del gioco dei fagioli, dai.
4: Allora, 21.196,18 km.
1: E dove finisce?
4: Do mar.
1: Perché finisce in mare? Perché? Lo sai perché?
2: Perché una volta la Cina, cioè, nel senso, si è abbassata.
1: Si è abbassata la Cina.
2: Dove adesso finisce in mare, prima era un po' più alta.
1: C'è veramente tanta ignoranza qua, ragazzi.
4: Ma io l'ho buttata così.
1: Si
4: non
1: può
4: lo so.
1: Toccare veramente l'ignoranza.
4: Mamma.
1: Allora, gli operai cinesi erano un po' rincoglioniti. Hanno costruito sta muraglia, andavano. Doveva fare il giro della Cina, no? Per proteggere dagli invasori, però gli operai cinesi hanno preso quelli proprio un po' rincoglioni, un po' come voi, insomma, no? E lei dice, questi insomma non costruivano benissimo, così gli hanno chiesto, ma cosa state facendo, come sta andando la giornata, e loro male,
4: mamma mia, ti prego.
1: È andata con... vabbè, la cancello. andiamo avanti. Potrei fare un'altra peggio, ma non me la sento. Comunque finisce male, dice, ma attenzione, c'ha la battuta, vai, il ciccione c'ha la battuta,
4: ma allora mica l'hanno fatta gli uomini, cioè tu hai detto gli
1: uomini, non l'hanno fatta gli uomini,
4: non l'hanno fatta gli
1: le
4: uomini.
1: Donne l'hanno fatta,
4: ma neanche le donne,
1: non sarebbe finita male.
4: Aspetta la mia,
1: sentiamo, vai.
4: Non l'hanno fatta gli uomini, né uomini né donne, la muraglia l'hanno fatta il mulo.
1: Ma no, se poi manco sentì sta battuta,
4: è venuta male.
1: No, ma ti ho dato un suggerimento, capito?
4: E non l'ho colto.
1: Non l'hanno fatta gli uomini, l'hanno fatta le donne, se no non finiva in male. Non finiva male. Vabbè, lascia stare, andiamo avanti, ragazzi. Purtroppo ho questi, Don Dondolo e fracasso qua.
2: Prima, ti volevo dire una cosa.
1: Sì, mi volevi dire una cosa.
2: Prima.
1: Sorprendici!
2: Si è parlato delle novità.
1: Allora, noi facciamo schifo, però è un programma che non esiste, perlomeno non esiste, capito? Non siamo uguali agli altri, capito? Siamo tre coglioni, ma scusate la parola, però che è la verità, un po' è la verità. Però noi non siamo, come si dice, stereotipati,
2: stampati,
1: bravo,
2: ecco, non siamo stampatizzati, ma siamo
1: stampatizzati,
4: era giusto prima, Achille, era giusto.
1: Va bene, stampatizzati, ci sta.
2: No, vai. Prima hai parlato di cose sorprendenti, cioè hai chiesto a Ugo,
1: aspetta un attimo, c'è un tuo fan pronto,
5: Achille,
2: sì?
5: Che non ti venga in mente da domani di venire in radio prima delle 9.
1: Vabbè, è un consiglio. Cioè, però sembrava più una minaccia che un consiglio.
2: No, allora, hai chiesto a Ugo.
3: Allora, dai!
2: Allora hai chiesto comunque prima delle novità, così fatti di destra sinistra.
1: Sì, sì.
2: E in questo periodo c'è. Allora, sul tuo suggerimento, ho pensato, ho riflettuto, ho detto vorrei provare. Ho la novità del 2026-27. Cosa sarebbe?
1: Sì.
2: Quindi prendere un po' più in considerazione e creare uno spettacolino, uno spettacolo per i bambini. Tu più volte mi hai detto questa cosa qua, no? Di dedicarti ai bambini, così cosa? E quindi ho pensato a questa cosa. Vorrei creare, vabbè, al di là, due cose.
1: Sì.
2: Una potrebbe essere...
1: Allora, i due obiettivi della tua vita, quali sono? I tuoi sogni, due sogni c'hai. Cioè, aspetta un attimo, c'è un'altra storia. Dimmi.
0: Buongiorno, a tavolo.
1: Dimmi tutto, fratello, dimmi.
0: Ho un consiglio per il ciccione.
1: Per il ciccione? Non devi aver paura di dire ciccione, non è una parola brutta.
4: Non me la prendo, mica.
1: Ma poi non è una parola brutta. Se gli dici fai schifo, sei brutto, allora sì. Ma ciccione è bello, vai.
4: Dimmi.
0: Deve fare il tai chi dalla sedia.
1: Il tai chi dalla sedia? E che è il tai chi?
4: Sì, è un'arte marziale.
0: Tu a me su Facebook se ogni giorno sto tai chi dalla sedia. Sono una ventina di esercizi da seduto.
1: Da seduto?
0: E diventi un fuscello.
1: E diventi magro col tai chi da sedia.
4: E devo trovare.
1: Dopo vado a cercarlo.
0: Perfetto.
1: Ciao, grazie per il consiglio.
4: Ciao, grazie.
1: Curati. Ma perché dassi consigli?
4: Ma se funziona?
1: Ma quello se la magna la sedia. Gli è rimasta una sedia sola. Le altre le ha mangiate tutte. Dai. Ragazzi, comunque, voi pensate di avere una vita brutta che fa schifo, insomma, non bellissima. Allora, pensate a due gemelli. Io ho conosciuto due gemelli che praticamente uno è gay e l'altro è etero, ma sono attaccati, hanno un culo solo. Quindi, cioè. Vabbè, niente, non.
3: Andrea,
6: tavolo,
3: su studio.
6: Ma dove vai?
1: Perché uno pensa sempre la mia vita è schifosa. Pensa a questi due attaccati. Sono attaccati, no? Sai quelli che nascono poverini attaccati. Uno è gay e l'altro è etero. Cioè non, però c'hanno uno solo. Non, quindi, dai.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
2: Continuiamo con il sondaggio alla... Buonasera, sono Brunetta. Stasera per voi faremo il sondaggio. Facciamo il sondaggio di Achille. Achille sta scrivendo uno spettacolo per bambini. Vediamo che tipo di successo, che tipo di, diciamo, di presa potrebbe avere sul pubblico femminile, sulle mamme che hanno figli. E un sacco di gente, di uomini, mariti, fidanzati, ci hanno mandato i numeri di telefono delle mogli e delle fidanzate. Ecco come faccio io poi a rimorchiare. Questa si chiama Elisa. Vediamo, per esempio, Elisa, abbiamo due figli, lui è Mariano, vediamo un po', chiamiamo Elisa, vediamo se sarebbe disposta a pagare dei soldi per venire a vedere Achille e far contenti i figli. Sentiamo.
3: Pronto?
4: Sì, Elisa?
3: Sì?
4: Sì, ciao, buongiorno, piacere, sono Achille Ferrari di Radio Studio Più.
3: Achille?
4: Sì, sono Achille.
3: Achille, ok.
4: Sono Achille, ciao. Mi ha dato il tuo numero di telefono il tuo compagno.
3: Ok.
4: Ecco, perché sto facendo un sondaggio. Praticamente io voglio portare in scena nei teatri uno spettacolo per le famiglie. Quindi, cioè, così che tu puoi venire con le tue figlie, giusto?
3: Oh,
4: hai due figlie.
3: Sì.
4: Ecco, io praticamente volevo fare uno spettacolo dove praticamente prende la magia, il mondo delle fiabe e i supereroi.
3: Bello.
4: Ecco, ma le tue figlie quanti anni hanno, scusami?
3: Una e mezzo e tre.
4: Una e mezzo? Vabbè, ok. E l'altra tre, ok. Come si chiamano?
3: Sofia e Noemi.
4: Quella più grande, Noemi, parla, sì.
3: La più grande Sofia, sì, che parla fin troppo.
4: Parla meglio di me. Ma è lì con te?
3: No,
4: Ah, ok, no, perché se no ci parlavo e chiedevo cosa ne pensava lei dello spettacolo. Va bene, ok, quindi tu verresti?
3: Certo, volentieri.
4: Molto bene, sono contento. Ecco, va bene, il prezzo...
2: Ma intervengo io perché altrimenti... Ma sembrano delle telefonate di pietà,
4: non
2: di tristezza. Tu devi fare un sondaggio e dici quanto saresti disposta a pagare per venire a vedere lo spettacolo mio.
5: L'euro del carrello.
4: Va bene.
2: È rimasto ingastato l'euro del carrello, ti do quello.
4: Cioè, tu praticamente, diciamo così...
2: Elisa.
5: 20 euro li spenderesti.
4: Tu quanto spendi? Cioè, secondo te
2: quanto spenderesti per andare a vedere Achille lo spettacolo di Achille?
3: Ma non lo so, non mi sembra molto simpatico.
5: No! La carriera finita!
2: Grazie della tua sincerità, grazie Elisa!
5: Come?
2: Ciao, un bacio!
5: Oh, Achille, lascia i bambini, puntati sugli anziani!
2: No, ride, però sta ridendo, si è divertita.
5: Stava scherzando.
2: No.
0: Andrea.
1: A tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
6: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: La canzone è molto bella, sarà che ho sonno, quindi faccio fatica a entrare. Però che bella faccia che c'hai, c'hai proprio una faccia da putto. Aspetta, mi stanno chiamando. Mi stanno chiamando dopo, adesso non ce la faccio a rispondere. Cioè, non c'ho la forza, capito? La forza. Mettete Zez. Adesso io. Per favore, voglio leggere. Che vuol dire voglio leggere?
1: Non lo so.
3: Ma perché scrivono queste cose che dobbiamo capire? Cioè. Stavi addormentando?
4: Sì. No, no.
3: Ti è andato qualcosa nell'occhio?
4: Sai quando ogni tanto.
3: No. Sì, ti va qualcosa. A te ti va sempre qualcosa nell'occhio.
4: No, non è che mi fa qualcosa nell'occhio, si vede che ho delle secchezze. Non
3: hai
4: so.
3: Delle secchezze.
4: Poi mi sono, mi sono lavato la faccia. Sono inumidita, me la sono bagnata, mi sono asciugato bene anche la zona dell'occhio. Però sai come sembra, hai la sensazione.
3: Ti sei lavato la faccia.
4: Scusate. Sì.
3: La secchezza, il coso, inumidito. Uno si lava la faccia, basta. Che...
4: Sì, però...
3: Metti un po' di crema, metti un po' d'olio, qualcosa.
4: Allora, no, ma dentro l'occhio.
3: Dentro l'occhio. Sai... Metti la crema, mettila dentro.
4: Sai tipo la sensazione.
3: Mamma mia, ragazzi, quando... ma perché così rincoglionito?
1: Ciao.
3: Ma io non capisco veramente. Ma tu mi puoi chiamare anche Zez, no problema, no problema. Come stai tu, Ugo Billo?
1: Benissimo, Zez.
3: Aspetta,
1: grazie.
3: C'è questo che chiama. Aspetta un attimo. Ti chiamo dopo, Billo. Okay. Dimmi.
1: Io sto bene, Zez, tu come stai?
3: Mamma mia, io quando ti vedo così tutto lucido, Billo, che non ha secchezze negli occhi. Bello. Achille, come stai tu?
4: Ma Zez, buongiorno, da un po' che non ti parlo insieme e a posto.
3: Ma non italiano?
1: Non credo.
3: Italiano?
1: Non credo.
3: Italiano?
4: Ti ho detto che da un po' che non ti vedo e...
3: Un po' che non ti parlo insieme.
4: E non... Ti ho detto che era un po' che non ti vedo. Che non ti vedo.
3: È andato.
1: No,
3: i personaggi con lui scappano perché non, hanno paura. Cioè non,
4: è un intercalare per dire.
3: Aspetta un attimo, c'è un tuo fan. Pronto?
5: Buongiorno, Catavolo.
3: Buongiorno.
5: Di filosofia.
3: Sì,
5: tutti gli uomini commettono errori.
3: Sì.
5: Un uomo saggio si arrende quando capisce di aver sbagliato.
3: Sì.
5: E ripara l'errore. L'unico crimine è l'orgoglio. Sofocle. Buongiorno Catavolo, buongiorno Ugo, buongiorno Kinder.
3: Buongiorno.
1: Mi sono perso.
3: No, la frase è bella.
1: No, è bella.
3: Sofocle non è un
4: lo
3: so, che lui ha pensato male. Ha pensato male. Cioè, mamma.
4: Sofocle è il famosissimo francese.
3: Sì, faceva
1: ma quale
3: anche
1: francese?
4: Movimento francese.
3: Faceva anche i tour, faceva. Andiamo avanti. Dai, i tour di Sofocle. Dai, andiamo avanti. Il Sofocle tour. Lo scienziato britannico che ha progettato l'etilometro è stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza. Cioè, te rendi conto? Te la ridico perché non l'hai capita.
4: No, non ho capito.
3: L'hai capita?
4: L'inventore dell'etilometro.
3: Sì, lo scienziato è l'inventore. È lo scienziato. Cioè, sembra una cavolata, ma non è facile inventare l'etilometro,
4: No,
3: ma sai che cos'è l'etilometro? Sei così.
4: È lo strumento attraverso il quale si può misurare l'eventuale stato di ebbrezza, o meglio,
3: cioè basta, ma hai parlato pure bene, cioè ti svegli prima, parli meglio, c'è qualcosa che non va.
1: Andrea, non è lui, toglili la faccia, magari
3: no, non
1: certo, so.
3: È come i film di Tom Cruise. Come si chiama? No, Face to Face.
1: Ma chi?
3: Ma come si chiamava? John Travolta.
1: Ma quale?
3: John Travolta e coso lì, come si chiamava?
1: Face off.
3: La faccia fuori. Vabbè, andiamo avanti.
4: Mamma. Stavi dicendo della notizia,
3: sì,
4: dell'etilometro, lo scienziato
3: che ha inventato l'etilometro è stato beccato in stato d'ebbrezza. L'hanno fermato e ha detto soffi qui, e quando ha soffiato nell'etilometro, l'etilometro gli ha detto papà sei tu. Scusa. Vabbè, la battuta di Riccardo lo salutiamo. Simoncini, grazie. Grazie.
2: Studio più
3: è bella. Papà sei tu. Perché l'ha inventato lui, capito?
4: Certo.
3: Lascia stare.
4: Ho capito.
3: Lascia stare. Allora si fermi, patente e brevetto, grazie. Mamma mia, è vero, l'ha scienziato. Lascia stare. Che sei di Francesco? Francesco Catà. È un parente.

0: Andrea
1: da tavolo
0: show su Studio Più.
2: Allora Andrea, visto che dici che non ho niente da dire,
3: attenzione ragazzi, si è svegliato.
2: Non ho niente da dire, vorrei
3: bello.
2: Allora vorrei dirvi,
4: mamma ragazzi,
2: padre,
4: ma tutti insieme urliamo al piccolo Ugo.
2: Piccolo.
4: Ma vai Mona.
3: Ha qualcosa da dire al mio compare?
2: Grande capito.
3: Sentiamo.
2: Allora, siamo tutti in una puntata di mistero stamattina, voi non lo sapete, ma stanno girando un mistero stamattina qui, ve lo ricordate, il programma sulle cose paranormali, sulle cose che... In questo momento siamo avvolti da mistero perché c'è una macchina abbandonata.

0: Vai.
1: Domanda al pubblico. Sì. Guardate la macchina, è un gran punto davanti a questo cancello in via locale Montepetri, non ce la faccio.
0: Perché vai troppo veloce.
1: Sto andando piano.
0: Fallo fare a lui, vai.
2: Guardate la macchina, è una Volkswagen Passat Station Wagon, color marroncino castagno.
1: Veramente grigia.
0: Marroncino castagno.
1: Veramente è una gran punto ed è grigia.
0: Gran punto.
1: Ma poi castagno. Scusa,
0: la cosa è il castagno.
2: Il castagno è il marito della castagna.
0: La castagna. C'hai
1: i capelli, Andrea?
0: Dai, andiamo avanti. Ragazzi, chiamiamo qualcuno, i vigili, qualcuno.
1: No, stavo dicendo, all'interno ci potrebbe. All'interno.
0: Lascia, Ugo, non ti viene.
1: Voglio non dire, ti, il nano viene. Unito d'ascia.
0: No, ma non ti viene, non ti viene. È inutile. Non è...
1: Oh, luata la macchina!
0: Chiama i vigili, fa qualcosa.
1: Vediamo fino alla fine.
0: Non ha scritto Andrea, pietà, lo so. Hai ragione. Fate pietà. Vabbè, facciamo pietà.
2: Però per dire anche
0: sì, sì. Non ti distrarre. Si è distratto perché una ragazza ci ha mandato una foto in décolleté e basta, e lui si è distratto. Non la guardare. Guardami.
1: Sì, è peggio.
2: Vedendo il décolleté, ecco, mi è venuto in mente che cosa? Mi sono venute in mente delle forme tonde, un po' come le palle.
0: Sì.
2: Come le palle.
0: Tolgo la foto, dai.
2: No, come le palle di Catavolo, che è il titolo del nuovo spettacolo. Cioè, che cosa sì. Voglio dire? Voglio dire che a ottobre, già lo stiamo ricordando, perché a ottobre si riparte la tournée teatrale, ripartirà a ottobre,
0: sì,
2: con le varie date.
0: Sì.
2: Tre date saranno a ottobre,
0: okay.
2: Due saranno gli spettacoli che andranno a colorare il mese di ottobre. Uno sarà Le palle di Catavolo,
0: sì,
2: e l'altro sarà La commedia di Elvira. Dove?
0: Sì.
2: Dove arriveranno codesti spettacoli? Sabato 10 ottobre.
0: Sembra che sta parlando di altra gente, cioè sì, non di noi.
1: Non di noi.
0: Sta parlando di altre persone.
1: Sono bravissimi,
0: Allora, il 10 ottobre saremo a teatro dove?
2: 10 ottobre saremo al teatro di Guidizzolo,
0: sì,
2: provincia di Mantova.
0: Sì, lo spettacolo a che ora inizia?
2: Alle 21.
0: Perfetto.
2: Alle 21, mentre il venerdì 16
0: Come
2: ottobre.
0: Come si chiama lo spettacolo?
2: Le palle di Catavolo.
0: Le palle di Catavolo.
2: Faranno tappa sabato 10 ottobre,
0: sì,
2: teatro di Guidizzolo,
0: Mantova,
2: provincia di Mantova. Mentre venerdì 16 ottobre saremo a Rovereto, provincia di Trento.
0: Mi scusi, presentatore, ma la voce è sua proprio? Ha qualcosa dentro, cioè, nella gola, magari ha messo un filtro del caffè.
2: No, è sua. È la mia, è solo che ieri non ho bevuto il mio consueto caffè nella moca.
0: Ah, ok, non è ubriaco, perfetto.
2: Ecco. Poi invece,
0: sì,
2: il sabato 24 ottobre,
0: sì,
2: andremo a Rimini,
0: sì,
2: con la commedia di Elvira.
0: La commedia di Elvira.
2: Ok.
0: Perfetto, grazie delle spiegazioni.
2: Ci mancherebbe.
0: Okay.
2: Per poter avere le informazioni,
0: sì,
2: per questi tre spettacoli, dove faremo la prevendita in,
0: sì,
2: modo tale che voi potrete arrivare in teatro,
0: sì,
2: più comodi e far sì che,
0: sì,
2: il flusso sia agevolato.
0: Dai il nome.
2: Per andare a posizionarsi e a godere lo spettacolo.
0: Buono.
2: Per avere informazioni per avere info e parlare un po' con Ugo,
0: sì,
2: dovete contattarlo al suo numero.
0: Al numero, vai.
1: Allora, 389
0: Ocul
3: Omar.
0: Solo tu ci puoi salvare.
1: Ma è lui?
3: Non sono il vero Crizio.
0: E chi sei?
1: Ma non è lui.
3: Sono il falso Crizio.
0: Il falso Crizio.
3: Sì, però ho bisogno di una cosa.
0: Sì, sentiamo.
3: Puoi passarmi Achille?
0: Se ti sente.
2: Oh, ciao, fratello,
3: dimmi. Parla Achille, parla, perché dai.
0: No. Siete cattivi.
2: Vabbè, l'ho liberato.
0: L'hai liberato?
1: Liberiamo il numero a questo punto.
0: Se volete info sui nostri spettacoli a teatro, che poi finiscono, lo diciamo subito, perché insomma la gente poi si aspetta qualcosa di diverso. Dimmi.
1: 389 83 34 825. Ve lo ripeto, 389 83 34 825. Ogni giorno sui nostri social trovate sia il post che la storia.
0: Beh, bravo, dai, quando fa così c'è niente da dire.
4: Studio più.
0: Mamma mia.

0: Andrea
1: da Tavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Andrea.
1: A tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: Allora, cosa fanno loro? Loro hanno creato di notte, siccome sono dei creatori, possiamo dire dei creatori, hanno creato, anche Ugo è stato creato da loro, tante cose non vengono bene, hanno creato di notte per giocare, si mettono lì a fare le canzoni. Allora, la canzone Stupidi l'hanno fatta loro, che secondo me è adattissima al nostro programma, è diventata ormai la nostra sigla. Poi hanno fatto un'altra canzone che si chiama Bello Vispo. Perché Bello Vispo? Cioè, perché Bello Vispo? Cioè, cos'è?
4: Allora, per raccontare quelle situazioni quando sei tipo in discoteca e ti senti Bello Vispo.
3: Ah,
4: no?
3: Bello Vispo. Io Bello Vispo non lo sentivo dagli anni 80, forse anche 70.
4: Una parola che faccia ridere, che coinvolga il pubblico, quindi quando ti senti Bello Vispo.
5: Diciamo che eravamo a vedere una partita di calcio e c'era vicino a noi un ragazzo, un po' tipo un mammone, che ci guarda e fa: ma quel ragazzo che gioca a calcio fa è Bello Vispo.
3: È Bello Vispo. Ma chi l'ha detto? Questo ragazzo?
5: Signore, questo ragazzo a noi.
3: A noi.
5: E in effetti anche noi abbiamo detto questa parola, non la sentivo dai gli anni 80.
3: E infatti Bello Vispo.
5: E continuava a dire Bello Vispo. Allora poi quando è finita la partita i miei fratelli ci siamo guardati e mi ha detto: ascolta, dobbiamo fare una canzone.
3: Ah, ok. Sentite che cazzata che hanno fatto.

0: voglio come suoneria questa. È bellissima.
1: Allora, la canzone. Aspetta un attimo, aspetta. Scusate un attimo, no, c'è. Cioè, aspetta, eh.
0: Ma chi è?
1: Ciao David. Sì.
0: Ma chi è David?
1: Ghetta. la vuoi, ti do il contatto, Xausa, sì, un nome strano. No, non è sardo, no. Va, ok, va bene. Grazie. Ciao. Sì, saluta anche tu. Ciao.
0: Ma chi?
1: Allora, i nostri cani. Allora, no, è bella. E tu la devi mettere quando fai le serate?
0: Me la faccio scaricare.
1: È la tua sigla d'apertura nelle serate esterne.
0: Immediatamente. Lo dico a Lorenzo immediatamente.
1: Bello vispo.
2: Quindi vi piace la mattina? Vi tiene.
1: È bella questa, anche su vi dici piace, ma poi ne hanno fatte altre che noi faremo sentire. Le facciamo sentire tutte insieme. E
0: tutte insieme
1: le facciamo sentire. Nel senso, prima una, poi l'altra. E facciamo votare quella che piace di più. Io ce n'ho una preferita, non posso dire, sennò influenzo.
0: Ma tu le hai già sentite tutte?
1: Tutte, le ho sentite tutte. Un viaggio di torno da Brescia. C'era un po' di traffico, l'ho sentite tutte. Io acceleravo, ma. Non ho capito.
2: Diciamo che le altre sono più serie.
1: Sì, sono serie.
2: Sono serie, anzi.
1: E c'è addirittura un interesse di un cantante famoso nei confronti delle canzoni. Potrebbe diventare il loro vero lavoro e mollare tutto quello che hanno fatto fino adesso.
3: Ho paura che non farò più sculture.
1: No. Tu devi fare sculture, è un pittore veramente
2: facciamo
1: bravo.
2: Scrivere a Max.
1: L'unica cosa che bisogna dire al sindaco di Desenzano, chiunque esso sia, adesso non voglio fare critiche, che però le sculture vanno illuminate di notte. Perché i turisti di sera girano, non è che non girano. Le sculture in generale vanno illuminate tutte.
2: Sì, dai, non è un problema. Speriamo quando c'è la luna piena.
1: Ma lo so che a te non te ne frega niente, però io un turista che è bello vedere la scultura illuminata la sera, no? Fa scena.
2: Sì, diciamo di sì, ma sicuramente sistemerà.
4: Diciamo che illuminata diventa bella vispa.
1: Chiudiamo così. Alla grande. Vabbè, vi aspettate che andiamo a prendere il cappuccino? Tanto paga l'ingegnere. È quello che c'ha più soldi.
5: Andrea
6: da tavolo
5: show
6: su Studio Più.

0: Andrea
1: Cattavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Ragazzi, dobbiamo mandare la pubblicità, però prima volevo dire a tutti quelli che hanno figli o stanno per avere figli, anche se non sono vostri, cioè non, più domande fate peggio è, cioè non è un po' quando tu, me lo diceva sempre mio nonno, quando anche mio padre, quando pesti una cacca lascia stare, vai avanti, cioè non ti fermare a controllare se l'hai pestata, quanta ne hai pestata, quanta ne stai portando in giro, vai disinvolto, vai avanti, però si stacca piano piano, cioè non anche sul tappeto del dentista, cioè non, vai, non è un problema. Non, allora, perché dico questo? Perché a un giocatore di calcio, quando succedono queste cose a gente che ha un sacco di soldi, non so come mai, ma io godo, non solo io, ma tanta gente gode. Se capita un disperato come Ugo, la gente fa pena, fa tenerezza, no? Già è sfigato, gli capita un'altra sfiga, dici poveraccio, mamma, è proprio sfigato. Se capita invece a uno figo con i soldi, così quella, ci godi anche un po', diciamoci la verità, non so te, vabbè, tu sei un mezzo chirichetto, quindi lui non gode, io sì, io sono cattivo, quindi io godo. A questo difensore brasiliano, aspetta, c'è anche il nome, mi hanno scritto anche il nome, ma devo ingrandire la foto. Difensore brasiliano Vinicius Tobias si tatua il nome della figlia in arrivo, quindi non si sa su quale treno, poi scopre che il padre non è lui, vabbè, che cose che possono succedere.
1: Ammazza.
3: Perché questo? Perché ha fatto più domande, cioè non. Allora la fidanzata, lui è, deve essere, è di colore comunque, no? La fidanzata è bianca come la maglietta di Achille o la mia, è bionda classica, insomma, così quella. Il figlio è venuto bianco, è la versione, diciamo, al contrario della famosa barzelletta, no, è uscito bruciato, no, sai, sì, quelle barzellette, sì, razziste, sì, che facevano una volta, sì, sì, dici, vabbè, qua, però di solito dici, occhio che se il figlio ti nasce nero, e invece stavolta è uscito bianco, è uscito bianco, e che gli dici al marito, che un pizzico di amore ce l'ha messo anche lui, ha partecipato, voglio dire, per un 20-23%, cioè nel senso di 23% di amore ce l'ha messa anche lui, no? Voglio dire, vedere il figlio, che è la figlia che esce fuori bianca come uno straccio, voglio dire, c'è, cioè, un sospetto ce l'ha avuto, ha cominciato a fare domande, dove sei stata? In Svezia, quando abbiamo giocato con la Svezia contro l'Irlanda, gente tutta bianca, no? Perché lui gioca a pallone, lei lo segue, quindi evidentemente in Finlandia forse siamo stati, ha cominciato a farsi un po' di domande e ha scoperto che il figlio, praticamente, non è la figlia, non è sua, e si è tatuato Naite te amo, Naite sarà il nome della figlia, che, sì, deve ancora riuscire, pensa, non deve ancora riuscire. Però lui sa già che, come ha fatto, non ho capito, che non è che il colore in base al colore, come ha fatto a capire che non è sua, cioè non,
4: allora
3: dalla diagnostica
1: non lo so, dalla...
4: ma magari anche dalle dei lineamenti, capito?
3: ancora dentro. Ha dato una sbirciata, dici,
1: ma
3: mamma, che ignoranti che siamo, ragazzi, non ci ascoltate che siamo troppo ignoranti. Comunque, Vinicius, basta scrivere sul tatuaggio, hai fatto Naite te amo, anche se non sei mia, cioè no, anche se io non sono tuo padre, cioè, non, aggiungi un pezzo, cioè, voglio dire, cioè, vabbè, per un particolare, Naite te amo lo stesso, cioè, non, ormai, che fai, non l'ami, non è che poi te amo, vediamo, non lo so, qualcosa, aggiungi, non lo so, fai.
0: Show
2: su Studio Più.
0: Andrea
1: Cattavolo
0: Show
2: su Studio Più.
5: Spot.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
8: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: molto bella, l'abbiamo lasciata quasi tutta perché c'ha questo sound un po' così, un po'. Vabbè, non lo faremo mai più, tranquilli. No, è bella, è bella. No, mi devo ancora svegliare, sono un po' rintronato stamattina. Poi non sento, non sa la vecchiaia. Non sento più niente, non sento. Sento una risata, ma non so chi sia. Cioè...
1: Sono Ugo.
0: Ah, sei Ugo, sei!
1: Sono Ugo.
0: L'altro dov'è l'altro?
1: Dovrebbe arrivare.
0: Erfoglia, dove sta Erfoglia?
1: Erfoglia,
0: pensa com'è una foglia. Va bene, buongiorno, ben trovati ragazzi, oggi è martedì, vi ricordiamo che oggi sarà un evento speciale, oggi sarà un evento paranormale, perché se se lo ricorda, Achille verrà qua con dei vestiti che tu dovrai indossare.
1: Io?
0: Per punizione. Vabbè, per punizione, vabbè, per quello che hai fatto ieri, lascia stare.
1: Quali vestiti?
0: Ma che ti sei fatto? Il baffo a manubrio ti sei fatto?
1: No, perché sarà la luce.
0: Sembri piangente, sembri.
1: Ma no, è la luce.
0: Ah, è la luce, è la luce. C'è la luce più, è vero, c'è la luce più. Ma io non pago la bolletta, tozzo.
1: Ma no, basta girare la rotella.
0: Ah, la rotella, è più moscia, non so, è tutto. È tutto più moscio qua, non si capisce. Sì, anche il legno è moscio.
1: Ma
0: è
1: legno. Si capisce?
0: È un legno moscio. Va bene, allora, quando senti tutto moscio vuol dire che stai invecchiando, ragazzi. Quando cominci a sentire tutte le cose mosce intorno a te vuol dire che stai invecchiando. Va bene, ma la tua è la destra o la sinistra?
1: Cosa?
0: La destra o la sinistra?
1: Ma di cosa?
0: È più lunga.
1: Cosa più lunga?
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Ma scusa.
0: Allora, buongiorno, calli induriti della zia. Questo è bello, ci ha pure pensato che fa sta cosa. Mamma mia, mamma mia. Salvaci, Ugo, salvaci. Da cosa? Ah, da cadavolo? È impossibile. Impossibile, ragazzi, non potete liberarvi di me. Allora, devo dire una cosa. La dico subito o ci penso un attimino perché è una cosa un po' pesante?
1: Non lo so, fai come vuoi.
0: È una rivelazione proprio.
1: Una rivelazione.
0: Sì, esagerata, eh.
1: Allora hai bisogno di tempo.
0: Bisogno di tempo perché c'è una cosa che potrebbe stravolgere anche i pensieri proprio quelli alti, eh. Lascia sta, dai. C'ho uno scopo, ragazzi, altro che corona.
1: Ah.
0: Altro che corona. Altro che cosa, come si chiamava? Mucciaccio lì, come
1: ma
0: si
1: che
0: chiama?
1: C'entra Mucciaccio.
0: Come si chiama quello il fratello della sorella della zia de
1: ma chi è?
0: De Belen, come si chiama? Quella che
1: Ignazio.
0: Ignazio. Vabbè, allora vabbè, lo dico dopo, dai, con calma, se no, vabbè. Qualcuno si lamenta del fatto che non ci siano i podcast sono le puntate che vengono registrate da un robot che poi le mette sul PC e il PC poi ve le fa sentire. Ecco, i podcast non ci sono, la gente si lamenta, dice non ci sono, chi è vivo, chi è murt, chi è stramurt, chi è colpa sua, cioè,
1: non è colpa mia, dai.
0: Allora, la colpa è del robot che purtroppo ieri è scappato. L'abbiamo detta la notizia, no? Del robot che è scappato, se n'è andato e niente, non, adesso vediamo se è qui nel boschetto vivente.
1: Chi nel boschetto vivente?
0: C'è il boschetto qua, cioè a fianco alla nave, c'è un boschetto bellissimo, tutto botanico, tutto figo. Vabbè, niente, allora Ugo, hai la testa come la bolla, come una bolla quando ti scotti. Ah, è vero, è vero, quando ti scotti si formano le bolle, no? Tu sembra, la testa sembra una bolla da insolazione, capito? Va bene, allora non mi mandate per favore foto di donne messe appoggiate sulle pareti, sulle cose, sugli scogli, sulle siepi. C'è una donna che è molto bella, molto abbronzata, molto bella, cioè poco vestita, insomma, c'ha il cappello da messicana, e poi il resto c'ha poca roba, insomma, addosso, e è tutta incurvata, cioè segue la piega della siepe, cioè, con la schiena, che è impossibile quasi, cioè, per un essere umano, quindi sarà un robot anche lei, cioè. Allora, dico sta cosa, i robot che arriveranno, ragazzi, perché ormai li stanno facendo, c'è un business della miseria, cioè in Cina, in Giappone, sai dove la tecnologia te la buttano alle quinte elementari, riescono a fare già i robot questi ragazzini qua, no? Quindi sì, avanti, quelli sono tutti, i cinesi sono robotici, cioè, non è gente umana, cioè, uno non può lavorare 12 ore al giorno, dai, c'è qualcosa che dai, non diciamo che, cioè, impossibile, se mangiano i nigiri, dai, non te puoi mangiare i nigiri, le alghe e lavora 12 ore, dai, sei un robot, vabbè, comunque molti ti dicono, ah, ma il robot no, perché l'hai visto sotto com'è, no, a parte la pelle di plastica, poi sotto è tutto microchip, così quella, ma dico io, no, ma se ci tirano via la pelle a noi, siamo peggio, cioè tutte cioè tu se io immagino una donna bellissima senza la pelle, non ci vado più, cioè non ci vai, che fai? facciamo senso noi. Fa meno senso un robot, cioè, capisci?
1: Sì, sì, sì. Cioè,
0: ancora meno una bambola con fiaca, molto molto meno. Vabbè, dai, ragazzi, sono pensieri, sono pensieri. No, sono pensieri perché allora, se vuoi smettere di pensare alle donne belle, quindi smettere di tradire tua moglie o la tua fidanzata o viceversa, dovete immaginare la donna bella che ti piace, la devi immaginare senza pelle. Se tu la immagini senza pelle, non ci vai più, non ci vai. Ti concentri, la guardi e ti porti dietro sempre una foto di una donna senza pelle. E così ci vai, capito?
1: Certo.
0: Così riesci a smettere. Te puoi curare. Vabbè, ragazzi, per altri segreti, insomma.
1: Ma che segreti? Altri
0: segreti.
1: Ma quali segreti?
0: Seguitemi, seguitemi.
1: Ma chi?
0: Allora, facciamo così: mandiamo la pubblicità. Poi dopo, qua siamo. Insomma, se volete cambiare, cambiate, fate anche bene, perché insomma, non è un programma per scellerati, insomma, non per gente normale. Vai.
2: Andrea,
3: a tavolo.
0: Dopo arriva anche Peppino.
4: Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: arrivato anche il foglia, eh? Sta sistemando la tua punizione.
1: Ma quale punizione?
0: Portaglieli di là, porta.

0: Sei la punizione.
1: No, no. A me sta bene, però punire chi arriva sempre in ritardo, no?
0: Anche lui verrà punito.
1: No, non credo.
0: No, no,
1: è amico tuo.
0: Allora, però, però c'è una cosa, che lui si fa un'ora di macchina, eh?
1: Che c'entra? Pure io me la farei per andare alla bocca.
0: Ma stai zitto! Che abiti qua, abiti!
1: Ho fatto per andare al lavoro, io per arrivare puntuale.
0: Ma che c'è? Ma lascia stare. Nella vita anch'io ho messo la biglia dentro la buca. Che vuol dire? Che se non c'entra niente? Ho preso anche il boccino una volta con la boccia. Che vuol dire? Di niente,
1: ma non posso tenere sempre perché poi mi lacrimano gli occhi.
0: Allora, no, no, vai giù, vai giù. Oh, così, così ti voglio. Anche meglio, guarda. Seppia. Anche meglio.
1: Allora, sono Jason Statham in Mutinity. L'ultimo film.
0: È bello che non ci vede niente. Guardalo. Lo vorrei vedere andare a sbattere dappertutto, capito? Dopo gli facciamo fare un giro per la radio così.
1: No, io vedo.
0: E lo filmiamo.
1: Vedo.
0: Ma che vedi? Ma che
1: no,
0: vedi?
1: No, vedo, ma dopo un po' lacrimano gli occhi.
0: Lascia che lacrima, lascia.
2: Sta bene, perché.
0: Sta meglio. Sta meglio.
2: Fa molto figo, eh.
0: Sì, fa molto. Cioè, gli snellisce anche la faccia, credo.
2: È vero,
1: sono un po' stretti.
0: Al massimo, l'abbiamo allargati al massimo.
1: Come al massimo.
0: Se volete vedere Jason Statham di Temu, c'è. Basta. Guardare l'app della radio, come si dice? La sincronizzazione televisiva.
1: Quella roba
0: lì, la TV anche Sky. Via. 809 su Sky oppure 117, 118, 119, 120.

0: Love, che non è il titolo, è bello, adesso non mi può neanche correggere, perché lui legge gli titoli e mi corregge. Adesso con gli occhialini, quelli da nuoto, gli abbiamo messo gli occhiali da nuoto, non riesce a leggere bene, quindi non mi può manco correggere.
1: No,
0: anche l'orario, come vedi? Cioè,
1: no, l'orario lo vedo.
0: Ah, lo vedi? Che ore sono?
1: Sono le 7 e 15.
0: E 15? Ci ha messo un po'.
1: No, perché...
0: no, non te li dimmi tu.
1: Ho capito, ma tiro un sangue.
0: Ma è un sangue. Lascia. Se si blocca il sangue nella testa, magari qualche pensiero positivo lo fai, capito? Allora, ragazzi, bella la canzone, è molto bella, però ieri sono stato a un concerto bellissimo, un concerto per diabetici, c'era Renato Zero e Zucchero. E...
1: Mamma mia, ti prego. Mamma mia, ti prego.
0: C'era un concerto, l'hanno fatto insieme, Zero Zucchero. E... L'ha capito adesso, gliel'ho spiegata, se no non...
2: No, perché dicevo, capito,
0: concerto
2: Zucchero...
0: per diabetici, Zero Zucchero, c'era Renato Zero e Zucchero, no?
2: No, adesso l'ho capita.
0: Fornaciari, Fornaciari.
2: No, perché io...
0: Come si chiama? Fornaciari.
1: Fornaccia con la ci sono.
0: Vabbè, Fornaciari, Fornaciari, vabbè, sta a guardare il capello adesso. Oh, anche gli occhialini, cioè.
1: Vabbè. E dici Fornaciari?
0: Ma sta buono, sta buono. Dai, sta buono, c'è son Statam, dai. Allora, lui è c'è son Statam.
1: Lascia andare i mutini, ti sono io. L'ultimo film è dove lui è rinchiuso in un container e deve salvare tutte le persone che vengono trasportate, no? E allora è a questo stile lui, siccome in acqua c'è anche, si mette anche l'occhialino.
0: L'occhialino.
1: Sono lui, eh.
0: Sei uguale, cioè praticamente fai una scena, dai, vai.
1: Allora voi dovete fare, chi le fa le donne che chiedono aiuto, no? Che sono chiuse nel container.
2: Aiuto?
0: Che stai facendo?
2: Sono chiuse nel container.
1: Ma non è neanche partito.
0: Aspetta.
2: Oddio, sono chiuso nel container.
0: Che è una donna cretina questa.
2: Scusa,
0: donne normali.
2: Ma non rinchiuso?
0: Vabbè, lui è cretino, giustamente non fa la donna cretina, non è che può fare.
2: Scusami, una donna viene chiusa in un container, cosa fa? Secondo te, cioè, allora deve essere un momento un po'.
0: Ma no, ma allora non fa.
2: Oddio, mi hanno rinchiuso.
0: Ok.
2: E cosa dice? Aiuto. Sono chiuso nel container.
0: Sì, ma non con la voce da maschio, con la voce da donna.
2: Sì.
0: Sono chiuso in un container, aprite, capito? Cioè.
2: Però magari il rapinatore si è spaventata.
0: Ma così sembrava che gli piacesse il fatto che. Capito? Cioè, come se gli piacesse cioè Jason Statham. E quindi diceva che sì, mi hanno rapito, ma non aprite il furgone. Ok? Lasciatemi dentro con Jason. Vai, Jason, vai.
1: Allora, dai,
0: ma tu sei il cattivo o il buono, non ho capito.
1: È sempre il buono.
0: Ah, tu sei il buono, quello che deve liberare le donne.
1: Esatto.
0: Vai.
1: Però spieghiamo bene. Allora, il container è su una nave, lui deve arrivare a nuoto.
2: Aiuto!
1: Aspetta, lui deve
2: nuotare.
0: Fa spiegare.
1: Spieghiamo il film. Allora, io arrivo a nuoto, mi arrampico poi.
0: Se volete altre scene di film, basta scrivere, cioè non aspetta che c'è un fan, sarà o magari è Jason Statham.
1: Magari.
0: Pronto! Questa è la tua imitazione. Andiamo avanti.
1: Allora,
0: non sono d'accordo.
1: Allora, scena.
0: Buonasera, questa sera porta a porta c'è l'uomo che non è d'accordo.
1: Allora, scena.
0: Scena, vai.
1: Scena 1.
0: Sì.
1: C'è sono stato a Mariva Nuova. Ancora il tempo.
0: Hai detto scena o scema?
1: Scena!
0: Allora, detto scema. Attenzione, c'è Gigi Succo.
1: No, è lui.
0: Allora,
1: è lui.
0: Fatti una vita, ok? Ma cosa fa? Cosa fa? Andiamo avanti.
1: Allora, scena 1.
0: Uno mi ha chiesto chi è Gigi Succo. È un esaurito come noi. Cioè disperato.
1: Una domanda prima di andare. Prima di andare avanti, ma a Villa Verrucchio, Andrea, a Villa Verrucchio girano tutti con le ciabatte.
0: Sì, ma ci stanno a chiamare tutti adesso.
1: No, dai!
0: Ti
1: devo chiamare proprio a Rombu.
0: Ha fatto la battuta! Rifalla! Che lui non l'ha capita!
1: Ma scusami, Achille, ma secondo te a Villa Verrucchio camminano tutti con le ciabatte?
0: L'hai capita?
2: Adesso l'ho capita per le verruche.
0: Per le verruche.
2: Ma io prima.
0: Bruttissima, dai.
1: A Cassano, allora, ragazzi, a Cassano.
0: La cosa più bella che fai tu è quando te la ridi e ti batti la coscia.
1: Sì.
0: Se non fai quella cosa là, non rende.
1: Deve essere capita subito.
0: Mamma, ragazzi, mi bastava uno che balbettava. Mamma.
2: Padre,
0: ma immagini io che faccio la misa. Andate tutti. Mona.
2: però padre, lei non può
0: è andato. Allora, scena del film di Jason
1: Mutinity, che poi significa ammutinato, no?
0: Mutinity
1: che in italiano significa
0: è la scema. Non c'è la scema,
1: è scena.
0: Scena, vai.
1: Scena con due gambe.
0: Con due gambe, la scena, vai. Due gambe.
1: Allora, scena prima. Sì. Scena 1, Jason arriva nuotando, si arrampica sulla nave cargo,
0: sì,
1: bussa al container, la donna risponde.
0: Tutto con una mano, ragazzi.
1: No,
0: cioè,
1: ora
0: la roba.
1: Bussa al container.
0: Al container.
1: E la donna risponde.
0: Ok.
1: Vai, dai il ciak, Andrea, vai.
2: Beh, io così, cioè, rispondo cosa?
0: Dici aiuto, sì, sono dentro, aiuto.
1: Ti faccio la domanda, chi c'è dentro? E tu improvvisa.
0: Chi c'è dentro? Vai, ciak. Scena 1, Mutinity. Guardatelo, ragazzi, è bellissimo. Sta nuotando controcorrente. Ah, ha tirato. Attenzione, rimetti gli occhiali.
2: Sì,
0: rimetti gli occhiali. Vai.
1: Ho sbagliato nave.
0: No, a dorso, torna via. Dai, vai. Delfino. Vai, è fortissimo a nuotare, eh. Vai, arrampicati sulla nave, vai. E che fai? C'ha il fiadone, c'hai?
1: È l'ancora.
0: Ah, è l'ancora. Ingoiala.
1: No.
0: Mangiala.
1: Aspetta.
0: Sgranocchiala.
1: Devo salire.
0: Ma sì, sgranocchia l'ancora. Vai. Sei arrivato al container. Bussa. No,
1: qui c'è la fase fisico che è così, e ora si tira su con i bicipiti.
0: Vai. È troppo. Vai, un po' meno, Jason, un po' meno. Vabbè, anche Jason. Poi rimane la muta, rimane lì dentro. Quando torna a terra, tira via la muta, esce una montagnetta di polvere. Ormai si è capito. Vai. E cos'è?
1: Ho scavallato.
0: Ah, hai scavallato la nave, vai.
1: Sono arrivato.
0: Vai. Bussa.
1: No, devo trovare quale sarà. Ci sono 1000 container.
0: Tu urla.
1: Aspetta, sento un
0: Vai che eccita. Vai.
1: Sento.
0: Vai. Sento un rumore. Urla.
2: C'è fuori. C'è qualcuno fuori.
0: Non è italiana. Non è italiana. L'attrice non è italiana.
2: C'è qualcuno fuori.
0: T'ha visto la testa.
2: C'è qualcuno fuori.
1: Sento una voce.
0: Prendi lo stetoscopio.
1: Aspetta.
0: Ce l'hai nelle mutande. Vai.
1: Aspetta.
0: Vai. Eccolo. Vai.
1: Sentiamo se
0: è peloso lo stetoscopio. Vai.
1: Sento qualcuno.
2: Aiuto.
1: Sento delle voci.
2: Siamo dentro.
1: In quanti siete?
0: Che fai? Stai a contare adesso? Ma di un numero, no? Sei girato per contare.
1: Ma dove?
2: Non mi aspettavo questa domanda. Sono sola.
0: Rifai la domanda.
1: Improvvisa.
0: Ma no, sì. 6, 7.
1: Quanti siete dentro?
2: Siamo in 10 per... Io con tutta la mia famiglia.
0: La famiglia? Ma sono tutte donne.
2: Sì,
0: ma quale famiglia?
2: Siamo in 10 ragazze.
1: 10 ragazze.
2: Ragazze.
0: Ci sono anche io, bello.
1: No.
0: Sono la stessa. Lasciami dentro con 10 donne. No, che cazzo fai, caprito? C'è un Satan. Lascia stare, dai.
1: Apro. Aspetta.
0: Ma che è una cosa, la cassaforte. Magari container si apre, va.
1: Eccomi, donne.
2: Grazie.
0: Bacialo. Con la lingua.
2: Così.
0: Che schifo, ragazzi. Chiudiamo qua il film, ragazzi, perché non è veramente.
3: Show.
0: Una scena pietosa, veramente.
1: Mi fanno male gli occhi.
0: Va bene, ok. Questo potrà succedere a teatro, ragazzi, perché ho in mente di fare un sacco di scene. Di scene tipo questo. Aiuto, ragazzi, aiuto.

0: Allora, Andrea. Allora, Muccini che ha funzionato perché lo vogliono vedere a teatro. C'ho 4-5 WhatsApp da leggere, ragazzi.
1: Allora, a teatro, no, ricordiamo le serate che saranno il 10 ottobre a teatro. Non vedo l'ora, ragazzi, di fare le ultime tre serate della mia vita e poi dopo mi rinchiudo in un convento. Convento di suore, però. Certo. Tutte vergini, quindi dai, magari qualcuna molla. Allora, vabbè, io faccio opera di convincimento, capito? Mi metto là, fai i bicipiti tutte le mattine. Tutto col ferizoma, metto, non si sa mai, magari qualcuno dice no, quasi
0: ma che quasi
1: voglio dire, no. Poi mi pento, insomma, non batto il petto, dica.
2: Allora, stavi quindi menzionando ottobre?
1: Allora, sì, ottobre siamo a teatro a Guidizzolo, il 10 ottobre a Guidizzolo, per vedere cosa? Vedere lo spettacolo più ignobile della storia degli spettacoli, quindi può succedere di tutto. Il titolo è Le palle di Catavolo. Il 10 ottobre vi aspettiamo a Guidizzolo, Mantova. Il 16 ottobre andiamo a Roveredo, in provincia di Trento, quindi siamo in Trentino, mentre il 26 di ottobre
0: 24
1: perché ho detto, vedete, il 24 ottobre siamo a Rimini. Per avere maggiori informazioni, lo spettacolo, lui non sa niente dello spettacolo, però lo spettacolo è variopinto, è strano, molto strano. e cambierà sempre da teatro a teatro, cioè saranno tre spettacoli completamente diversi. Dovete chiamare Cheston Statham. Vai, Cheston, vai.
0: 389.
1: Tira via la tavoletta, almeno la tavoletta tirala via. Vai.
0: 389 83 34 825. Ve lo ripeto, 389 83 34 825. Il numero e la locandina la trovate postata ogni giorno sui nostri social. Go wild,
1: devo dire go wild.
0: E alla Jason Statham.
1: Ok, bello cattivo, bello. Ma quando posso chiamarlo? Adesso che c'è la velocità.
0: Stanno chiamando
1: adesso, così chiudiamo la faccenda. Via, vai.
3: Andrea.
0: Da tavolo.
3: Show.
4: Su studio.
5: Spot.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Godzilla! Godzilla!
1: Godzilla!
2: Hey, Goblin Man!
0: No! Godzilla!

0: invadi. Tu sei Hulk, tu sei veramente. Fai lasciare Hulk, vai. Fai finta di mettere gli occhialini, poi. E li spacchi, vai, vai, vai. Mamma, ragazzi. Seconda scena, oggi andiamo così, ragazzi. Andiamo di film, vai, vai, vai.
1: No, qualcuno. Allora, no, non funziona così.
0: Non funziona.
1: Qualcuno deve farmi arrabbiare.
0: Ah,
1: fammi
0: ok.
1: arrabbiare.
0: Ciccione che non sei altro. No, ma fai schifo.
1: Ma no, qua mi fa ridere.
0: C'hai i botti sulla schiena.
1: Qualcosa di cattivo, dai.
0: Cattivo, che gli dici? Abbiamo detto
2: ma,
0: tutto.
2: Ma allora, preciso dove? Dove sei preciso? No, tu non sei preciso, non sei uno preciso.
0: Ah, allora,
2: tu sei ansioso, no, che è diverso.
0: Sei ansioso.
1: Zitto.
2: Non sei preciso.
1: Stai zitto.
2: Sei ansioso.
0: La spaccati. Allora, se volete altri film, insomma, basta scrivere. Ma vi pagano per fare queste cose? Meno male che c'è che manda avanti la radio. Ho fatto una battuta, non posso citare il nome di quello che ha citato. Siete veramente cattivi. Siete peggio di me. Siete peggio di me. Ma a Brescia non venite a teatro? Allora, faremo un'altra data a novembre e forse una a dicembre. Poi basta. Poi da gennaio, ragazzi, si cambia registro. Io prendo attenzione, la dico, la bomba la lancio.
1: Lanciala.
0: A gennaio io e Erfoglia partiamo con un camper e faremo l'on the road vero sul camper e andremo, partiamo da casa mia fino a Malaga
1: in camper
0: e poi giriamo,

0: facciamo noi, lo facciamo noi con il camper. Siamo anziani, cioè io sono anziano, quindi lo sto un po' più comodo. Però a me serve un camper e comprarlo mi sembra troppo esagerato, affittarlo anche perché costa un botto. Allora io chiedo pietà a chi avesse un camper, magari che lo tiene lì in garage e che la moglie non vuole più usarlo e magari ce l'ha in un capannone di un amico, lo va a guardare tutti i giorni così qua e là, ma noi te lo teniamo bene, ce lo dai per una quindicina di giorni e te lo riportiamo.
1: Ma sai, okay? A chi puoi chiedere, tu lo sai?
0: A chi? A chi?
1: Al dottor Scontrino.
0: Ma quello lì ci arriva manco, quello arriva manco a Frosinone quel camper lì. Non, dai, lascia stare, manca rovato arriva. Non, lascia stare. Ah, è bello, però è datato, insomma. Non, vogliamo una cosa un po' più moderna, insomma. Non, poi mi è venuto in mente, quasi quasi ci mettiamo gli adesivi dei nostri one day sponsor, così ci facciamo anche i soldi. Paghiamo la benza e l'autostrada e il mangiare, insomma. Quindi dopo chiamiamo i one day sponsor per vedere quanto ci danno. Quanto ci danno.
1: Vincenzo,
0: tutti, il ciccione peloso.
1: Ma chi è?
0: Pietro. Che non è più ciccione, è dimagrito.
1: Ma
0: è
1: no, dimagrito. Quella è una foto di Aia.
0: No, cioè. è dimagrito. Ma non è solo peloso adesso. Tu sei ciccione e peloso, lui è solo peloso.
2: E casomai, Andrea, sì, a chi può farci questo favore che ci va a omaggiare?
0: Sì, magari qualche ditta di camper, capito, che c'ha un camper e diceva te lo faccio usare, cavolo, per, capito?
2: Anche.
0: Qualche ditta di camper, qualcuno che...
2: O anche... Intendi la concessionaria?
0: Uno ha detto: se vuoi biglietti gratis per la fiera del camper, se volete baci Angela. Ah, e dacci, tu c'hai delle conoscenze, Angela, buttassi sta cosa, st'idea, c'è uno con la radio, vi sponsorizza, e partiamo, capito? Vai Angela, vai.
2: E poi possiamo anche
0: confido
2: fare
0: in te, Angela.
2: Un piccolo regalo, possiamo fare un piccolo omaggio. Potremmo anche omaggiare colui che
0: ci dà il camper,
2: con lei che ci andrà a dare il camper,
0: sì,
2: di una fornitura, un kit d'assaggio, ok, della Spizzicarlo.
0: Ma che gli dai quattro pizze? Ma quattro pizze te le do io. Ma sei vergognoso.
2: No, ma sai,
0: ma
2: che
0: una tonnellata di pizze gli devi dare.
2: Ci sono
0: un bancale.
2: Ci sono pizze diverse.
0: Ti do il camper, però ti do anche mio marito, Luisa. Vabbè. Ma allora, se è simpatico, sì, cioè chi se ne frega.
1: Guida anche, Andrea.
0: E guida pure, c'è ancora meglio, cioè non mi metto dietro, faccio un ricco, capito? Va bene, Luisa, ok. Ma il camper è di Rino? No, l'ha venduto. Cioè la moglie l'ha convinto. Lo devi vendere. Ok, perfetto, mi hai convinto. E apri il portafoglio, catavolo, tirchio. Allora, ma sapete quanto costa un camper? Ma la gente pensa io sia ricco. Cioè, io sono perché c'ho un residence a Desenzano, con la piscina, che sono ricco, voglio dire. Non è mia, è delle banche. E poi non più una lira, vado a pari. Allora, ieri sono andato a mangiare un'insalata con un mio amico. Siamo andati a mangiare un'insalata da una signora che c'ha un chiosco bellissimo qua vicino. Non posso nominarlo, però insomma, bello. Dice: prossimo anno chiude. Oggi, ieri era l'ultimo giorno, chiude. E dice: ma l'anno prossimo riapri? Non lo so, faccio i conti, parlo con il socio e vedo. E allora io gli ho chiesto: ma chi è il socio? E lei: lo Stato. Praticamente, certo. Quando tu fai qualcosa, quando apri una partita IVA in Italia, sei fottuto, perché hai fatto una società con lo Stato, no? Che tu gli devi dare il 50%. Quindi anche io voglio dire, tutto quello che guadagno, il 50% se ne va allo Stato. Poi spese, pulizie, cose così, a me mi arriva una cicca di tabacco, il mutuo, il leasing, e non ti rimane niente, ti rimane. Però dici, vabbè, c'ho una casa grossa, capito? Te la tiri un po', capito? Però alla fine non è tutto oro quel che luccica, capito? Quindi ho bisogno di essere sovvenzionato. Se fossi ricco me lo compro il campo, faccio anche gli incidenti finti, cioè chi se ne frega. Ma non sono ricco. L'unico ricco qua è Ugo, che fa 6.000 serate,
1: certo,
0: e i soldi li mette sotto al materasso, ecco perché c'ha la gobba, perché dorme male. Per quello che
1: gobba.
0: Posso fornire una moglie perché lei non vuole usare il camper. In che senso?
2: Nel senso che secondo me loro ce l'hanno il camper, comunque il marito.
0: Ma lui vuole offrire la moglie, fornire la moglie. Posso fornire una moglie. Una moglie vuole darci la moglie.
2: Perché
0: noi potremmo fare anche il tour delle mogli, cioè allora tua moglie non vuole andare in giro col camper, noi veniamo sotto casa, la carichiamo, la leghiamo tipo il film di prima, la bendiamo e la portiamo in giro. Lei urla: ma fammi scendere. No, e dopo lavi i piatti, capito? Fai la cacca e non ti fai il bidet, perché le donne nei camper non ci sono i bidet, quasi no, quelli fighi sì, ma i camper normali i bidet non ce l'hanno, e quindi fai la cacca che non ti fai il video, no, lei no, ti prego, per punizione, vabbè, vendi la Mustang, 7.000 euro l'ho pagato.

0: pagato la massa, ragazzi, che ci compro con 7.000 euro? Manco l'ape cross, forse un paio di ape cross, le smonto, le metto insieme, magari qualcosa esce fuori. Vabbè, Marchetta Show, però il nome del chiosco non lo dici. Marchetta Show, però il nome del chiosco non lo dici. Che vuol dire?
1: Cioè, noi facciamo sempre marchette a chi conosciamo, però, e non dici il nome del chiosco. A sto punto dici
2: del chiosco dove sei andato
1: a mangiare l'insalata.
0: Perché non me lo ricordo. La melonera a Montichiari. La melonera è un po', è carino, fa l'insalata che costa poco, 27 euro. No, buona, però è chiuso, ragazzi, è finita, c'è la stagione fida, poi non si sa se riapre il prossimo anno, vediamo. Comunque lo Stato è socio solo quando gli fa comodo. Se guadagni gli devi il 26%, ma se sei in perdita però non viene a darteli. Questo è vero, questo è vero. Cioè, io, allora, facciamo delle leggi fatte bene. Chi va su al governo a governare dovrebbe farci delle leggi anche a nostro vantaggio, no? Cioè, nel serio, apri la partita IVA, te va male, sei fottuto, perché non c'è lo Stato che ti dà un'ancora di salvezza, dici vabbè, te li presto io i soldi per un anno, no? Ma ti dà due dita negli occhi, ti dice vabbè, mi dispiace, non ci puoi dare manchi i soldi indietro, ti dispiace, capito? No. Vabbè, ci hai provato, capito? Ci hai provato, ritenta, sarai più fortunato. Tu chiudi la partita IVA, ne apri un'altra e fallisci di nuovo, capito? E lo Stato ritenta, sarai più fortunato, e fino a quando vai lì e ammassi tutto. Quindi ha ragione, dovrebbero darci una mano, visto che sei socio. Il socio nei momenti di difficoltà dovrebbe aiutarti, no?
1: Vero.
0: È un po' come Dracula, no? Dracula quando mozzicava le persone, a volte si sbagliava, perché quando è diventato vecchio poi Dracula non ci vedeva più bene, e quindi mozzicava anche gente ormai senza sangue, quindi andava nei cimiteri così, cancere senza sangue, ed andava via così. Cioè, non è... sì, è la stessa cosa, cioè, se non c'hai più niente da succhiare, voglio dire, non come fai? Cioè, non succhi più, cioè, quando lo Stato non sa che può succhiare su di te, non succhia più, non si lega manchi i capelli, cioè, non... Vabbè, andiamo avanti. Ma lo sapete che il conte Dracula è sepolto a Napoli?
1: Ma chi?
0: Non lo sapevate?
1: Ma per piacere.
0: Ma non lo sapevate?
1: Ma stai scherzando.
0: Allora, vabbè, questa è verità. Allora, Dracula è sepolto a Napoli. La gente pensa che sia in Romania, lì nel castello di Dracula, così quella. Ci sono andato io, ma c'è. Ho bussato, non mi ha risposto nessuno. Vabbè, Dracula è ancora vivo, c'è lì sotto. Vabbè, come Michael Jackson. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, fatto sta che Dracula è sepolto a Napoli. Lo dice anche la canzone, no? Dracule mille colori.
1: Ma non è così!
0: Andiamo avanti. No, allora, lui è stato in vacanza a Napoli, si è addormentato, gli hanno smontato i denti ed è morto di dispiacere, perché provava a succhiare, a mordere, ma non senza denti. Una tristezza incredibile. Andava dalle vecchie proprio, a mordergli il collo, non usciva niente. Che brutta cosa, ragazzi. Che fine, che brutta fine, che brutta fine. Quindi è sepolta a Napoli, se volete andare su. C'ho anche la

0: canzone è molto bella, almeno cambiamo un po' le canzoni, ragazzi. Questa è vecchia, questa, però è bella, del 2000, no? È una canzone del 2000, c'ha... Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, non lo so. Attenzione, ragazzi, si schianta sul guardrail col furgone. I soccorsi lo trovano con lo spumante in mano. Vabbè, ha festeggiato, ha fatto cin cin. Ha festeggiato, l'hanno trovato a cavalcioni sul guardrail. Con lo spumante in mano.
1: Ragazzi, venite a brindare, dai, che sbocciamo, dai.
0: E si è giustificato dicendo: ho bevuto solo dopo l'incidente per lo stress. Vabbè, ci sta, no? Magari hai preso paura, dice: mamma mia, che paura, pensavo di morire, dai, sboccio, dai. Beviamo un po', beviamoci sopra, dai. Vabbè, comunque gli è andata bene, poteva rimanere anche prosecco.
2: E... mamma mia.
0: Andiamo avanti. Se non capisci le battute, basta che alzi la mano. Vogliono la via della tomba di Dracula a Napoli. Via dell'aglio, ragazzi. Via dell'aglio. Andrea, sei stupido. Ma va, cioè non... adesso te ne sei accorto. Non mi guardare così, però. Anche tu sei stupido. Dai, anche tu sei stupido. Sei offeso, capito? Certi complimenti solo a te stesso. Te li faccio anche a te. Sei stupido anche tu. Andrea, al posto del camper, ti posso prestare un trattore con un bel rimorchio comodo e spazioso. Vabbè, non è male. Se dietro ci facciamo la casetta, io me la costruisco la casetta dietro.
2: È vero, te la fai tu.
0: Col trattore andiamo a comandare, cioè non è male, andiamo a comandare. Vabbè, andiamo avanti. Catavolo, quando comincia il Calippo Tour? Allora, è vero che c'ho dietro Achille, però ragazzi non... lo stupidi tour lo possiamo chiamare, lo stupidi tour. Non è male. Allora. Andrea, ma il camper serve per Ugo che fa il gigolò? Si può chiamare Ugo Sex Tour? Allora, sarebbe una figata, però, per donne, diciamo, di facili costumi, cioè nel senso, no, per donne, nel senso, di facili costumi della serie, cioè, che vestite male, donne vestite male, donne bruttine, donne brutte che non vengono considerate da nessuno. Tu passi col camper sotto casa, è come la routine, no? È arrivato l'arrotino. Che adesso suona male, perché i ragazzini adesso non lo conoscono. Quindi uno che arriva: è arrivato l'arrotino. A un certo punto sono sceso giù, c'era più dei giovani che lo seguivano. Mi dice: ma che pensavano che fosse la marijuana, che distribuisse marijuana e roba, droga, così quella. Tu sei una fiumana dei giovani dietro. È arrivato l'arrotino. Levati! Arrotino, ho detto! Non
2: Fumino.
0: Comunque, che stamattina non mi ricordo più. Tu che fai il tour dei quartieri?
3: È arrivato lo gigolò. È arrivato Cesson Statham. Scendi, brutta. Sali sul camper, che ritti di addrizzo io.
0: Capito? Parcheggi sotto casa, che non paghi neanche il biglietto. La soddisfi, lei se ne torna sopra dal marito: amore, eccomi, tutto a passo, bellissimo. Capito? Ti rendi utile alla società, voglio dire, no? Tu lo puoi fare con gli uomini e lui lo fa per le donne brutte. Mamma. Catavolo, ma tu non stai bene stamattina? Io? E allora loro due, scusate. Non mi guardare.
4: No, stavo pensando al tour di Ugo. Al tour di Ugo, in versione tipo sta in amore, dove Ugo va in giro.
0: Ti devi fare una vita.
5: Buongiorno, Catavolo.
0: Buongiorno, che mi vuoi dire?
5: In inglese, ventola si dice fan.
0: Com'è?
4: Che ha detto?
5: In inglese, ventola si dice fan.
0: Giusto. Ventola si dice fan.
5: E fresco si dice cool.
0: Cool. Cool fan.
5: Cool fan,
0: fan cool. Ma che fa? Ma che ci fanno? Indovinelli, i tabocchetti. Ma fan cool anche a te, allora. Andiamo. Figo, se un mese se fa il giro dell'Italia, così potrete incrementare le nascite. Razza pura, baci belli, Katia. Ah, capito?
2: Sì, ma io confido in te, Andrea, non in Achille.
0: Allora, se dovesse essere così, cioè, la razza italiana si sarebbe già estinta, cioè nel senso, ancora prima della partenza. Se dobbiamo dare la speranza della nostra bella Italia all'aumento demografico degli italiani, ad Achille, ragazzi, siamo già morti. Cioè, dopo una settimana, ma che bello che sei tu, parliamo tutti così, cioè non...
4: Allora, potrebbe
0: si
4: essere...
0: Si fa superare da chiunque.
2: Mamma mia, bello.
4: Se fosse il tour...
0: Sì...
4: potrebbe essere tipo a timer, a tempo.
0: A timer?
4: A timer, hai
0: capito? Che vuol dire a timer?
4: Timer, è come Achille in giro, eh. In giro, no? Come quando va a Troia. Capito?
0: A Troia.
2: Per un attimo ho avuto paura.
0: Ho avuto paura anch'io.
4: No.
0: Achille parli del guerriero. Quando va a Troia la città.
4: Hai capito? Quindi il camper come il cavallo. Sì. E quindi c'è.
0: Ah, tu c'hai il camper come il cavallo di Troia.
4: Hai capito? Okay. Quindi c'è.
0: Tu esci da sotto, essere. Esci da sotto.
4: Cioè, io dico solamente una cosa, che attenzione, perché.
0: Ah, lui si parcheggia nei garage. Delle coppie, capito? Poi di notte scende da sotto e la moglie dice: ma che è sto? Cioè il marito dice: ma cos'è sto camper parcheggiato? No, lascia perdere, non è un camper, me l'hanno regalato. Ma c'è qualcuno, c'è nessuno dentro. C'è... Poi lui scende, capito, da sotto al camper, certo. C'è un buco sotto, poi sale, soddisfa la donna e poi torna dentro. Tu sei Achille.
4: No, non mi viene. Però io vorrei fare, cioè,
2: no, comunque io questa donna la conosco, con cui ha fatto il sotterfugio con Achille. Infatti il giorno dopo al marito ha detto: mamma mia, non sai come è stato bravo Achille, bravissimo Achille, eh? La casa è pulita, i piatti sono lavati.
4: Allora,
0: bravo Ciccione, bravo.
4: Io allora non istigare, guarda che è. C'è il chihuahua.
0: Ma tu
4: c'è
0: non
4: il
0: puoi
4: posto.
0: Parlare, chihuahua. Ma tu non puoi parlare.
4: No. Io non lo bacio,
0: ma sta buono. Ma sono 9 anni che non fa niente, ma avrei perso anche l'onda su Sultoria. Lì,
4: io potrei fare totalmente. Attento.
0: Io
4: potrei fare la sfida del tipo: quanto è stata la tua massima? Per esempio,
0: allora, Francesca, se è vero, se è veramente tu sono 9 anni che non fai niente, durerai 2 secondi. Forse anche meno. Lei se spoglia tu. Se vuoi possiamo riniziare.
4: Sì, però.
0: Lascia sta,
4: Non istigare in corso.
0: Superman, dai.
4: No, sono Superman. Io sono come un cane che conosco io, killer. È un corso.
0: Solo senza pisello.
4: No, lo conosco. No.

0: canzone è molto bella, ragazzi. A me mette tristezza, però.
1: Non so come mai mi fa venire in mente tutte cose tristi, non cose belle, capito?
2: Ma secondo me questa è quella
3: che... anche secondo me, cioè è veramente forte questo ragazzo che fa il Calippo Tour, cioè.
2: No, allora,
3: dai, lascia stare.
2: Capito,
3: ho già capito che te metti il buco nel camper, no. Dai, fai i buchi, poi ti appoggi con le chiappette, dai.
2: Allora,
3: che brutta roba, ragazzi.
2: Aspetta, se
3: sotto l'adesivo dietro, tamponatevi. No,
2: Da fermo. Ah, io so
3: da fermo. Camper fermo con l'adesivo, tamponato, il buchetto con le chiappette, dai.
2: No, allora ascoltami, tu capito che
3: ma
2: voi...
3: mica sei un parafango, dai.
2: No, allora, ascoltami.
0: Ha capito? È andato via.
2: La volta che dialogavo
0: buongiorno con a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. E basta, non ma evita di salutarci. Insultaci e basta. Achille principe sul andiamo avanti. Praticamente Achille fa andiamo avanti. Achille, il tuo cervello è a allora, praticamente no. Tu prima hai detto che Achille è andato a Troia, la città di Troia. Ecco, questo ha detto che il tuo cervello è già andato. Andiamo avanti.
2: Allora,
0: la sorella della città di Troia.
2: Achille,
0: per capirti ci vuole uno psicologo. Ma bravo,
2: ma
0: molto
2: certo,
0: bravo.
2: Perché io sono sull'altra galassia.
3: Dai, adesso io sono sull'altra galassia.
2: No,
3: ma dai, ma lo sborone, dai.
2: No,
3: ma lascia stare.
2: No,
3: dai.
2: Non sto facendo lo sborone, non ho mai detto fare lo sborone. No,
0: allora,
2: sono
0: allora,
2: il primo che.
4: No, chiedo scusa, ragazzi. Chiedo scusa, allora, sì. Prima di andare in pubblicità c'è un'altra domanda che voglio porvi.
0: Ah sì, attenzione, allora, come si è fatto serio?
4: Un'altra domanda, ma scusate.
3: Ciccione
4: ma...
3: uno di noi.
0: Ma perché non ti... tu dovresti candidarti in una squadra di calcio, sì, capito? Cioè, tu devi fare delle cose strane, cioè fai domande in cose che non ti prenderebbero mai. Cioè, come a lui, che ne so, fa domanda in un, per un film hard, per esempio. Ti manda la foto, capito? Della parte, perché ti chiedono la foto della parte intima. Cioè, tu ti fa la stessa cosa, tu che ne so, fai una domanda per la squadra di calcio, che ne so, la Juventus, io sono un giocatore, mi sto allenando a casa, e ci mandi la foto, ti mandi la foto del tuo fisico, sì, col perizzomino, capito? dimmi, scottato, dimmi.
4: No, dobbiamo andare in pubblicità, stavo dicendo io, ragazzi, scusate, ma gli abitanti di Cassano hanno il sedere amplificato?
0: Mamma, ragazzi, cioè, ma che fai? Ridi pure, ridi. Ma fa schifo, fa schifo.
5: Andrea, cavolo. Show su Studio Più.
6: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
8: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
9: I Remember Yesterday,
8: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Nei luoghi in cui sono presenti, torbiere e mangrovie svolgono un'essenziale funzione di salvaguardia dell'ambiente e la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che ha concentrato le sue analisi sulla regione del sud-est asiatico. Qui queste formazioni vegetali, pur occupando il 5% del territorio, assorbono oltre il 50% delle emissioni di carbonio, fornendo un contributo essenziale alla conservazione dei delicati equilibri della biodiversità. È soprattutto per questo motivo che gli esperti raccomandano la tutela di queste aree, di cui i grandi progetti speculativi vorrebbero ridurre l'estensione. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo, dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: di fruta.
1: Dale di fruta.
0: C'è Lorenza che ha scritto: viva Udine, forza Udine, viva il Friuli, perché ieri ha perso, non meritava, infatti non meritava, cioè nel senso che boh, non ho visto un pezzo di partita, poi mi sono addormentato, dir la verità, come gli anziani. Ha scritto: ciao ragazzi, sono tornato a seguirvi dopo 4 anni ed è bellissimo avervi ritrovato ancora più disagiati, mi sento a casa nuovamente, fantastici. Praticamente è andato all'estero per 4 anni a lavorare in miniera, magari in miniera.
2: Dentro, sì, sotto, proprio sotto un buco enorme.
3: Ma quale buco?
2: Mamma ragazzi, mi lanciavano la roba da sopra. Ma che roba strana.
3: Ma lei chi è, scusi?
2: Sono sempre padre Ivo.
3: Ah, è padre Ivo.
2: Non mi ricordo.
3: No, così no.
0: Allora, aspetta, c'è un fan. Pronto, fan? Pronto? Oh,
4: Achille.
5: Sì, ciao, buongiorno.
4: Hai detto che te sei un cane.
5: No,
4: ma perché sei castrato?
5: No, io non ho detto che sono un cane.
0: È andato.
5: Sì, prima parlavo del corso.
0: Il corso.
5: Questo cane,
3: scusate,
5: killer.
3: Scusate, ragazzi, posso salutare un mio amico di Altamura che ci ascolta?
2: Sì, salutalo.
3: Padre Ivo, allora devo salutare.
0: Non era padre Ivo questo.
3: Che cavolo.
2: Sì, salutalo, non è padre Ivo.
3: Chi è?
2: Mamma, ragazzi, questo è padre Ivo.
3: Padre.
2: Ma sì. Riconosci?
0: Adesso. Sono Elvira, portiere del palazzo.
3: Ciao, tesoro.
0: Ehi, se lo capito, posso
3: Calvino.
2: Sono Carlo Maria, l'amico del Gigio.
6: Sono Ernesto, è il gigolo ma si è esperto.
0: Così poi se li ricorda, capito? Sennò poi si dimentica, certo. Un casino.
2: Ma perché? Dai, adesso lo andiamo tutti insieme. Sono Gianni Lacaro.
3: Sì, me li ricordo.
0: Ok, capito? Andiamo avanti.
3: Aveva solo un accento diverso, padre.
0: Sì.
3: Era da miniera.
0: Dimmi.
3: No, stavo dicendo, io volevo salutare un mio amico di Altamura,
0: sì?
3: Che ogni volta per entrare in casa usa la scala.
0: Mamma ragazzi, cioè, è terribile questo.
5: Io pensavo,
0: Altamura, capito?
5: Io pensavo l'asta è per
0: saltare. Ma che fai? Superi i muretti con l'asta, te?
5: Guarda che coso.
0: Guarda che coso, chi?
3: Chi?
5: Allora, ci sono due.
3: No,
5: c'è lo svedese.
3: C'è
5: lo svedese, non mi ricordo come si chiama.
0: Fiammifero,
5: che...
0: no.
5: No, ma che fiammifero?
3: No, fiammifero, che... no, Andrea, quali sono gli abitanti di Minervino Murge?
0: Basta, ormai.
3: Pensa, ce l'avevo per dopo.
0: Mamma, bellissimo.
3: Siccome pensavo che non l'avessi bruciato, ora l'ho
0: fatta al contrario. L'hai fatta al contrario. Bellissima. Dimmi.
5: Non so chi è Minervino Murge.
0: Se ti vedi così, sembri un castorno, sai?
3: No, non l'ha capita, Andrea. Minerva,
0: capito? I fiammiferi Minerva. Ma è troppo giovane. Dai, andiamo avanti.
5: Io pensavo Minervino, quindi col.
3: Meravino?
5: No, Minervino, che ci fosse una
0: pianta. Sai che se tu ti metti il coso, ti pitti la testa di arancione e ti strusciamo con i piedi, ti prendiamo e ti strusciamo sull'asfalto, prende fuoco la testa, sarebbe un'altra scena da fare, la facciamo a teatro, andiamo avanti, dai, segna Andrea. Beh, De Mask, vai
3: appena
0: ha scritto Ugo, sei un ciccione cattivo. Perché ciccione cattivo? È solo ciccione, dai, andiamo avanti.
5: Allora, beh, approfittiamo, appena menzionato il teatro, ricordiamo ottobre le tre date che
0: Achille arrivano. Sembra Valentino Rossi che corre col numero 104. Ci mette un po' a capire, dai,
5: grandissimo sorpasso alla Gibernau, grandissimo sorpasso a Gibernau.
0: Gibernau,
5: sì, guarda,
0: è un ospedale psichiatrico.
5: No, Gibernau è stato uno
0: catavolo, viva Radio Maria, sempre io ascolto sempre solo Radio Maria, è vero, bravo Mona, bravo Ugo, sei un buzzicone, te lo dico con simpatia.
3: Buzzicone,
0: allora si chiama buzzicone, no, buzzicone quasi. 2 z, anzi mettine 3, che me a buzzicone. Cioè, andiamo avanti, andiamo simpatico, andiamo avanti.
3: Simpatico.
0: Appena vista su Facebook, siete voi? Vediamo un po'. Ah, cerco donna con furgone camperizzato per viaggiare e dividerci le spese. Questo potrebbe essere l'annuncio che facciamo noi. Cerco donna con furgone camperizzato. Ce la dobbiamo portare dietro voi. Vabbè, dormi con te, stai tranquillo. Tanto sei innocuo. Dormi con me e passeggia con me. Dormi con te e passeggia con me. Nel senso, guidiamo insieme. Allora, cerco donna con furgone camperizzato per viaggiare e dividerci le spese. Non è male. Poi adesso mi viene in mente. Ma dopo faccio l'annuncio anch'io.
5: Perché è un po' come il 50-50, capito? È la regola del 50-50.
3: Scusa, camperisti, c'è il blocco corto.
0: Blocco corto.
3: Comunque volevo salutare anche gli amici di Giovinazzo, in provincia di Bari, che quando sbagliano purtroppo si attaccano.
0: Giovinazzo, capito? Non sbagliano, si attaccano al Sangiovese. Andiamo avanti. Allora, la musica, ragazzi, è bellissima. La musica, lo sapete che la musica, non questa, la musica, quella, c'è un tipo di musica, sapete, che ti porta in un'altra dimensione, in un altro, un'altra. Tu sei in un, per esempio, io, è successo anche a me. Io ero in un bar, hanno messo Gigi D'Alessio, sono andato in un altro bar. Cioè, proprio, è vero che la musica ti porta proprio da un'altra parte, ti fa viaggiare.
1: Andrea,
0: a tavolo,
1: show.
0: Gigi, se scherza,
2: sei forte, Gigi,
0: a tavolo,
1: show.
7: Su Studio Più
0: si dice che il canale 809 non si vede.
8: L'Andrea
0: su Sky 809,
8: oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
9: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
10: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: Lei è andata una vecchia? Lei è scivolata? Domani in metà la vasellina, voglio vedere poi se fa. Vai come slittano. No, è bella la canzone, è bella. È Daddy coso? Daddy il coniglio questa, no? Daddy il coniglio.
1: Ma chi?
0: Ah, Daddy. Allora è fine, fine, la storia è finita, purtroppo è finita, ragazzi, ci spiace, ci spiace. Allora c'è Cristina che dice sul canale 809 di Sky non si vede la vostra trasmissione, ma c'è una gente in moto, c'è gente in moto.
2: Gente in moto.
0: Ma mandate anche lo screenshot della televisione, vedi?
2: Lo diremo
0: a chi ha i poteri forti, insomma, a chi ha i poteri importanti, quelli che insomma quelli che contano, non noi. Allora possiamo, puoi dire a questa persona che ci manda foto di donne nude che non ne hai bisogno perché non ti piacciono neanche, diglielo.
3: Allora, diciamo che
0: non parlare vicino alla foto, non parlare molto cioè, vicino alla foto, perché altrimenti prova
3: questa inquadratura no, volevo ringraziare questa inquadratura.
0: Andiamo avanti.
3: Ah, posso fare dei ringraziamenti? Volevo ringraziare la
0: ma sei sicura che la mia volta è fai l'amore?
3: No, volevo ringraziare.
0: Sei un credino, cavolo. Dai, andiamo avanti.
3: Ringraziare.
0: Ma chi devi ringraziare?
3: Polizia locale di Desenzano.
0: Attenzione.
3: Perché allora, venerdì,
0: sì,
3: sai
0: sì.
3: Che c'erano le frecce tricolore?
0: Sì.
3: Praticamente sono andato
0: sì.
3: A portare i prodotti, le pizze, le spizzicarlo
0: sì.
3: A un locale che sarebbe il Caladeore.
0: Il Caladeore, sì.
3: Laddove
0: ciao Andrea. Sì, sì.
3: Laddove c'era tutto quanto preparato per vedere le frecce tricolore.
0: Sì.
3: Però praticamente stavano facendo
2: c'era proprio il centro di comando lì.
3: Bravissimo. Quindi ho parcheggiato, però mi hanno detto guarda, ci devi lasciare qua un documento.
0: Sì, tu gli hai lasciato una pizza.
3: Gli ho lasciato la carta d'identità.
0: Sì.
3: Vado, faccio le mie cose, vado via. E tra l'altro io quando vado via lo vedo, cioè
0: ti sei dimenticato di ritirare la carta d'identità.
3: Bravissimo. Ah, domenica
2: non avevo dubbi.
3: Domenica nella mia portafoglio nel guardare così.
0: Non c'è la carta d'identità.
3: Dico,
0: non mi scelai sta carta.
3: Dico,
0: non dimenticato.
3: Cazzo, la carta d'identità. Mi sono dimenticato di ritirarla. Cosa faccio?
0: E tua madre, sei un mona.
3: No, ho visto che vabbè l'evento sì. era finito. Allora dico chiamo la polizia. Ho chiamato la polizia, mi ha detto sì. Guardi
0: guardi, il suo caso purtroppo non siamo in grado di risolverlo.
3: E tu guarda gli spiego un attimo una cosa sì. Gli faccio guardi qui non c'è nulla
0: sì.
3: Poi vedete, il collega deve ancora rientrare, insomma, richiami le...
0: Sì, quanto dura il racconto? Perché ho latte alle ginocchia.
3: Ho chiamato ho chiamato lunedì,
0: sì.
3: Non c'era ancora, mi fa, riprovi a richiamare un'altra volta,
0: sì.
3: Mi ha detto altrimenti, segno quando arriva qui il tutto, la richiamiamo.
0: Il tutto, la carta d'identità.
2: Il tutto.
3: Mi hanno chiamato, però sì. Poi non sono riuscito a rispondere. Ho richiamato.
0: Sì.
3: Ho richiamato.
2: Mi hanno dato una diversa.
0: No, una scaduta.
3: Mi ha risposto. Ho fatto un po' sdesciato con il linguaggio.
0: E ti hanno riconosciuto.
3: Mi sono accorto.
0: Ma tu sei a chiedere della radio allora.
3: Ho fatto in maniera un po' trippata. Ma mi ha detto, sì, guarda, l'abbiamo trovata.
0: Anche lui balbettava.
2: Sì.
3: Perché gli faccio, mi hanno chiamato.
0: Sì.
3: Però.
0: Non ma so tutto sto casino per dire che tu hai chiamato e non ti hanno trovato. Hai richiamato, ma alla fine vi siete beccati, no?
3: Sì, ma hai detto, guarda.
0: Te l'hanno ridata o no?
3: Stamattina vado a ritirarla.
0: Ah, finalmente.
2: Oh, allora, due cose fondamentali, ragazzi. Gli abitanti di Monopoli,
0: sì.
2: Secondo voi, quante probabilità hanno di finire in prigione?
0: Mamma, ragazzi.
2: Questa è la prima.
3: Dipende.
0: Ma poi non le puoi fare così proprio probabilità.
2: Non tutti magari lo sanno cos'è il Monopoli.
0: Ah, certo. È difficile,
2: C'ho la bomba.
0: Vai con la bomba.
3: Io devo la risposta.
0: Ma quando è che esplode?
2: Scusate, ma... Sapete...
0: Uno ha scritto metti una canzone per favore.
2: Con questa me ne vado dopo Allora sapete, sai Andrea come chiamano gli abitanti di Noci in Puglia? Come chiamano gli abitanti di Noci
0: dai,
2: in Puglia?
0: Dai, è facile.
2: Questa è bellissima.
0: Gli abitanti di Noci in Puglia come li chiamano?
3: Eh sì, l'ho capita così.
0: Esatto. Ha un rumore di fare. Allora, tu devi fare.
2: La noce
0: ci schiaccia.
2: È vero.
0: Mamma, ragazzi. Allora, quando parla Achille, accendo il compressore. che fa un rumore così, no, non mi viene l'ansia. C'ha ragione, povero Achille, poveraccio, è nato così, ragazzi. C'è sta frequenza qui, c'è una, frequenza. Sai che siamo tutti frequenze, no? Siamo frequenze, né? Quando parliamo e mettiamo frequenze. Ma perché si sente Radio Birichina sulla A9, sulla vostra frequenza?
1: Perché siamo birichini a Canale, siamo birichini, mamma mia, ragazzi.
0: Non lo so, ragazzi, chiedo a Tozzo.
3: Andrea, ti dirò una cosa. Se potevamo chiamare una persona,
0: chi?
3: Dovremmo salutare una persona.
0: Sì.
3: C'è un ragazzo, sì, che lavora. Avevamo provato a chiamare l'altra volta. Ti ricordi che sarebbe il nipote di Orescovic, Maurizio Orescovic, la persona con cui abbiamo lavorato.
2: Okay.
3: Con cui abbiamo lavorato nei villaggi. C'è suo nipote, sì, che lavora in un villaggio a Forteventura. Uno che ci ascolta, un nostro caro radioascoltatore, è andato a Forteventura in villaggio. Sì. Si è trovato bene. Ci ha chiesto se potremmo chiamare questo Marco.
0: L'abbiamo già chiamato, non risponde, dorme. È un animatore scarso, uno che dorme alle 8:30. Provale, se dorme ancora. Non andate in quel villaggio. Non c'è l'animatore.
2: Ma una domanda, scusa Andrea, ma tu stasera ci sei qui nel boschetto?
0: Sì, ci sono nel boschetto. Okay. Ti hanno invitato a te?
2: Sa di no, non gli è arrivato l'invito.
3: No, perché io devo andare a Hollywood.
0: Aia. Ma non è per tutti, credo, solo
2: no,
0: per,
2: è solo proprio solo intimi.
0: Intimi, sì. Non ti hanno chiamato. Spiace,
3: io. Ma io devo andare
0: allora aspetta.
3: C'è la mostra del cinema a Venezia.
0: Eh?
3: C'è la mostra del cinema a Venezia, ti ricordo.
0: Tu esci con la mostra?
3: No, siamo io, Clooney, Pitt e
0: la mostra.
3: Cruise.
0: Pitt e Clooney, sì, si accoppiano. Lui con la mostra. Vedi che non risponde. Questo dorme. Lascia sta, basta, hai rotto i maroni. Cercasi autista automunito. Per rapine, no, perdi tempo. Sì. No, è mio zio, tra l'altro. Vabbè, tu ridi e scherzi. Catavolo. Allora, per favore, non c'è bisogno. Cioè, perdiamo solo tempo, perdiamo. Non ci fate i complimenti. Non ce li meritiamo neanche i complimenti. Allora, mi hanno mandato la foto di quattro cinesi che stanno facendo un esperimento, e io pensavo che l'esperimento lo stessero facendo in Cina o magari a Prato o a Milano, sai che è pieno di cinesi ormai, siamo in un sushi, no? Meccanica quantistica: quando il caldo assorbe calore dal freddo, la scoperta dei fisici palermitani. E c'è la foto dei quattro cinesi, c'è qualcosa che non va, cioè non, com'è possibile? Carre Pechino, cioè non capisco, non, la battuta è di Parmiani, lo
2: ma
0: salutiamo,
2: è
0: Stefano Parmiani, uno forte o no, vabbè, comunque non sono quattro cinesi, perché ormai i cinesi hanno invaso i nostri territori, ce li abbiamo anche almeno un parente, fra 10 anni avremo tutti un parente cinese, quasi tutti, lo zio cinese ci sarà, è così, siamo però a Palermo, ragazzi, non te l'aspetti, quattro cinesi tutti insieme che fai, capito? Palermitani, proprio minchia, cioè una roba brutta esce fuori. Andiamo avanti. Basta.
4: Studio più.
0: Uno ha scritto abbozzate Achille, è già abbozzato, cioè non è finito lui, cioè non è... sai quando i pittori fanno i quadri, no, poi la parte intima la abbozzano così, non è... lui è abbozzato, è abbozzato nelle mutande, è abbozzato,
3: ma io sono come la Venere del Botticelli.
0: Come la Venere, però non come Venero. Venere.
3: Come la Venere, la così, che comunque che c'ha il tiro, la così,
0: sì, Venere non c'ha le braccia e tu non c'hai

canzone è bella, ma non sarà più bella questa, ragazzi. Cioè adesso bella questa, perché ci mancherebbe. Ma questa non sarà più. Bello Bispo!

0: così. Ma fatti vedere prima, fatti vedere, ma da uno bravo. Ma è entrato così, è entrato. Uno. Anche lui potrebbe essere Bello Visco.
1: Lui è Bello Visco. Oh, raccontali come è andato, chiedigli come è andato a Monza a vedere il Gran Premio.
0: Con l'elicottero, l'ho visto.
1: Miliardario.
0: Il miliardario.
1: Chiedi come è andato a vedere.
0: Vestito con tutta la divisa Ferrari, tutto.
1: Hai capito?
0: Mamma, ragazzi. Vabbè, quando uno c'ha i soldi fa bene a buttarli. Cioè, non. Quanto ti è costato il giro con l'elicottero fino a Monza?
2: L'ho offerto dallo sponsor.
0: Ah, lo sponsor? Non ho capito. Parla vicino al microfono.
2: Hanno pagato loro lo sponsor.
0: 70 anni che viene qua, non ho ancora capito.
2: L'ho offerto da Audi Italia, possiamo dire.
0: Audi Italia, che cos'è? L'Audi. T'ha offerto il giro
2: tutto
0: con l'elicottero
2: tutto,
0: fino a Monza. Ma veramente?
2: Stamattina sganciamo una bomba, adesso litigano tutti.
0: Ma anche i vestiti, è rivestito?
2: No. L'abbigliamento, preso
0: l'abbigliamento.
2: Da cinese fuori dal.
1: Ma sì, quale
0: quello originale Ferrari, sì, tutto vestito sì, figo sì, col figlio. Bravo.
2: L'abbiamo preso lì al
0: però
2: volo.
0: Hai fatto bene che hai portato il figlio e non hai portato una gnocca. Hai fatto bene. Sei proprio bello lì.
2: Sottolineiamo questi grandi sacrifici.
0: Bello Vispo. Allora, non mi ricordo più cosa dovevo dire, qualcosa, ma non mi ricordo. Cos'è che devi dire? Monza, com'è stato bello il Gran Premio?
2: Molto bello.
0: Ma cioè, tu l'hai visto dall'elicottero tutto il Gran Premio?
2: No,
0: poi sei sceso.
2: Ero in tribuna a Ascari.
0: Ah, tu allora con l'elicottero fino a Monza,
2: sì.
0: Poi sei atterrato.
2: Atterrato in parabolica. Direttamente in circuito, poi
0: sì.
2: Arrivi in tribuna e ti guardi il Gran Premio.
0: Cappaletta, ragazzi. Quanti soldi? Aspetta un attimo, c'è un tuo fan. Pronto?
3: Ciao Andrea, le ragazze della Non Solo Clima, le monto a tetto.
0: Mamma. Sei un animale.
2: C'è lo staffaggio a tetto.
0: C'è lo staffaggio a tetto. A proposito, i miei pannelli solari,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: stanno
2: sì.
0: Bene. Tu c'hai il drone, non li puoi dare un'occhiata?
2: Verremo a fare un. Se ne sono rotti qualcuno in giro, ma i tuoi no, non preoccupare.
0: Mortacci tu.
2: Poi ti avevo detto che erano antigrandi, ti ricordi?
0: Antigrandi.
2: Era una cazzata.
0: Bastardo. È un bastardo, vero?
2: Franciacorta, insomma, nel Bresciano, basta.
0: Sì, si sono spaccati.
2: Di qualcosa si è rotto. Ma adesso stiamo studiando come la car glass, cioè facciamo una riparazione sul posto.
0: Ah, ok.
2: Una specie di resina.
0: Resina, sì.
2: Andiamo a iniettare.
0: Nel vetro, quindi sì.
2: E lo ripariamo.
0: Bravo. Vedi che è intelligente. A parte il patrone
2: improbabile.
0: No, è bello, è un arancione smunto. Un arancione smunto.
2: Smunto. L'ho trovato.
0: L'hai trovato. Costerà 400-500 euro. Sì, pantalone. Forse a gamba, però. A gamba.
2: Esagerato.
0: A ricco.
2: A bello.
0: Che allora,
2: figo. Ma di bianco, stai da Dio.
0: Lascia dai. Sei un animale. Allora, non mi ricordo più che stavo dicendo. I pannelli fotovoltaici, così dai un'informazione,
2: sì.
0: Incazzaro, ma è bravo. I pannelli fotovoltaici, ho visto che c'è una cosa, si devono pulire ogni tanto.
2: Certo, la pulizia è importante, almeno una volta all'anno. Dai,
0: una volta all'anno?
2: Se abitate in campagna dove ci sono le aziende agricole, lo facciamo anche due volte all'anno. Se è una zona dove si sporcano meno, un anno sì, un anno no, dipende molto dalla località, mettiamola così.
0: Ok. Ecco. Ha detto tutto, ha detto niente. Cioè non
2: vanno puliti.
0: Vanno puliti.
2: Possono perdere
0: chi
2: anche.
0: Che
2: il 20...
0: Aspetta, un altro fan. Pronto?
4: Pronto? Ugo!
0: Dimmi!
4: Sei bello Vispo?
1: Sempre bello Vispo.
0: Ma questa chiamata dove
1: sei bello anche male.
0: Cioè sembrava rapito. È dentro un baule, andiamo a salvarlo. Vai a salvarlo. Allora, basta. Se no veramente aspetta un altro fan, poi dopo basta. Pronto.
4: Una domanda, ma Ugo nel camper dove lo metto?
0: Non ho capito.
2: Ugo nel camper
0: dove lo metto? È riferito sempre a lui.
2: Lo monto a tetto.
0: Lo leghiamo sul tetto. Allora basta,
2: dobbiamo rifare uno spot un po' da matti.
0: Tu non so se hai capito che allora io con Achille faremo un giro, un tour col camper. Okay, adesso
2: bello.
0: Aspetta, adesso la parola la parola bella vedrai che verrà modificata. Allora mi servono gli sponsor, però è sempre
2: aia.
0: Bella questa cosa,
2: certo che è bella.
0: Quindi verrò a bussare cassa
2: volentieri. Ci organizziamo.
0: Allora o me dai un furgone tuo,
2: si può fare,
0: lo camperizziamo, troppa roba.
2: Compriamo un campo.
0: Compriamo un campo. Ma io gli voglio bene. Io gli voglio troppo bene. Lo
5: noleggiare, no?
0: Lascio i capelli lunghi, se no mi rilegavo.
5: Volevi noleggiare? No, no. Li prende il noleggio, no?
0: No!
5: Noleggio no.
0: No, noleggio no.
5: Sono pieni di da, se passi un luminom dentro si illumina l'immenso.
0: Ah, hai ragione.
5: Non prendere il noleggio.
0: Noleggio no. Compriamo. No,
5: ce l'hai contaminato tanto.
0: Ah, ok, allora compro, vai. Andata.
5: Non so se tu hai luminom in tasca.
0: No, hai ragione. Allora, lo compriamo. Io ci metto anch'io dei soldi. Lo compriamo insieme. E ce lo dividiamo, sì, ma chi se ne frega?
5: Tu hai visto il servizio delle Iene quando facevano vedere negli hotel che passavano il luminom,
0: sì,
5: sulle lenzuola, sulle... Giro, sulla testata del letto lì,
0: ah,
5: così.
0: Ok, no,
5: si illuminava di immenso.
0: No, non l'ho visto, ma tu sei veramente, guardi quelle cose là.
5: Vabbè,
0: ma adesso sei...
5: esiste questo rilevatore,
1: non ci va più nessuno negli hotel,
5: in grado di avere tracce di
0: le camme, i motel quelli buoni le cambiano le lenzuola,
5: sì,
0: dai.
5: Ma comunque la roba vola dappertutto,
0: ma sì, ma che sei ma chi sei, ero così freddo.
5: Dai, si fa per scherzare. Buongiorno, stanno andando a lavorare.
0: Allora, i pannelli fotovoltaici.
5: Sì.
0: Ok.
5: C'è da fare un bel impianto.
0: Bisogna pulirli.
5: Certo, manutenzione pulizia. Certo.
0: Ma tu la fai?
5: Certo che la facciamo. Ci abbiamo un impiantino, Andrea, che ci permette di demineralizzare l'acqua con l'osmosi inversa.
0: Sì.
5: Che non è che prendo la canna del giardino.
0: No, infatti.
5: Dopo resta tutto l'alone.
0: L'alone, sì. La schifezza.
5: La cacca di piccione. Cioè,
0: bravo, bravo.
5: Noi prendiamo la macchinetta,
0: sì,
5: con delle spazzole antigraffio,
0: ah, vedi?
5: Certo, sì, facciamo, sì, tipo un massaggino.
0: Massaggino al
5: pannello
0: fotovoltaico.
5: Una ruota da una parte
0: e la spazzola dall'altra.
5: L'ho provata anche sulla schiena, ti dico che
0: l'hai provata?
5: Godi come un riccio.
0: Ah,
5: perché ti fa la doppia
0: rotazione. E quando me le mandi a casa?
5: E anche una specie di sottovibrazione per togliere lo sporco incrostato.
0: Bello,
5: l'ho testata sulla mia schiena.
0: Allora, vieni a casa mia e facciamo sta cosa.
5: Facciamo un lavaggio, perché sono su da 2 anni, effettivamente saranno comunque da efficientare.
0: Da efficientare.
5: Lo faremo.
0: Da remoto riesci a capire se l'impianto per lo sporco,
5: certo, posso andare, sì, a vedere questo periodo dell'anno quanto rendeva, certo,
0: e fallo, porca, certo, miseria, con me, no?
5: Viene fatto, noi
0: viene fatto,
5: abbiamo una sala di monitoraggio,
0: sì,
5: dove costantemente,
0: ma sembra un cazzone, ma sono bravi,
5: tengono
0: quanti capannoni c'hai adesso? 7, 8, 10 capannoni, mannaggia.
5: No, Andrea, ma a parte gli scherzi, se un impianto non va, noi abbiamo il monitoraggio attivo, ci arriva, sì, una segnalazione dall'impianto, sì, per, sì, cui siamo noi ad avvisare il cliente.
0: Ok,
5: abbiamo notato che l'impianto è fermo e passiamo a vedere quello che c'è.
0: Ok.
5: A volte, sai, con i fenomeni, diciamo, temporaleschi,
0: sì,
5: abbiamo avuto quest'anno il problema degli sbalzi, dei blackout, le cabine che sono andate in sofferenza, sai, le, sì, cabine della luce, no?
0: Sì,
5: e,
0: sì,
5: hanno generato delle sovratensioni.
0: Ok.
5: E quindi magari l'impianto va in protezione.
0: Ok.
5: Niente, non è che sta sempre attaccato all'app. Poi,
0: infatti.
5: Accorgersi.
0: Non se ne accorge.
5: Ce ne accorgiamo noi.
0: Ah, ve ne accorgete.
5: Mi costerà carissimo, però ce ne accorgiamo noi.
0: Che bravo. Questo è come lo Stato, cioè te lo mette con la vasellina proprio alla grandissima, manco te ne accorgi, capito? Te sfila i soldi, te li succhia proprio alla grande. No, a parte gli scherzi. Allora, se volete affidarvi alla Non Solo Clima, fatelo, altrimenti sono un sacco di aziende che non conosco, ma loro perlomeno li conosco e sono onesti e sono bravi. Io ho fatto tutto da loro, impianto fotovoltaico, le stufa a pellet, camino con l'inserto, i climatizzatori, le pompe di calore, ho fatto tutto, ho comprato tutto, ho speso un sacco di soldi.
5: Una wall box per ricaricare l'auto elettrica.
0: Me lo vedo il camper.
5: Camperone o camperino?
0: Camperino, lo esageriamo.
5: Patente B.
0: Patente B.
1: No, approfitta, Andrea, approfitta.
0: No, non mette pure io i soldi, cioè non hai capito? Allora, se volete affidarvi alla Nostra Clima, loro facciamo un elenco di cose che fate. Allora,
5: sì, climatizzazione e riscaldamento.
0: Climatizzazione e riscaldamento.
5: Che adesso è il periodo, sai?
0: Vai, vai.
5: Anche le caldaie a condensazione, sai, c'è da cambiare la vecchia caldaia a gas. Poi stufe e caminetti, che stiamo entrando in stagione.
0: Sì.
5: Qui quest'anno avremo un ritorno della legna molto importante.
0: Sì.
5: La domenica andate a fare
0: stufa pellet anche.
5: Sì.
0: Io ho la stufa inserita nel camino.
5: Poi l'inserto camino.
0: L'inserto,
5: cioè, un giorno
0: pellet,
5: se la farai,
0: figata,
5: l'inserto,
0: figata, inserto a pellet, cioè io,
5: che però è diventato il nuovo combustibile dei ricchi, il pellet,
0: azzo,
5: un po' altino,
0: un po' altino,
5: come il gasolio, ma chi va a gasolio,
0: lo accendo e basta.
5: Adesso chi va a gasolio e chi va a pellet non è più quello che doveva risparmiare, ma è quello che deve ostentare, diciamo, che
0: so figo,
5: che è benestante.
0: È benestante.
5: Tu, se avevi una macchina a benzina, vendila, perché
0: vendila,
5: no, da,
0: okay,
5: prendila
0: a gasolio
5: e vai a pellet, allora sei qualcuno.
0: Se
5: volete risparmiare, signori,
0: c'ho
5: la domenica
0: diesel, bello.
5: Ti ricordi qualche mese fa facevo gli appelli, domenica tutti a fare la legna,
0: sì,
5: sarà un anno diciamo dove la legna sarà protagonista, perché la legna trava
0: costa meno,
5: ma sì, prendi un furgoncino, te lo fai prestare,
0: ma che vai in giro nei boschi a fare la legna? Ma che c'è con la
5: cetta? Ma sono tutti in giro
0: ma che stai a dire?
5: Sono tutti in giro al lago la domenica a fare che cosa?
0: È andata a fare legna, andate
5: la legna,
0: ma io vado a fare la fresca legna, non vado,
5: va bene, farai anche la, ma quando sei nel bosco fai un po' di tutto, poi intanto comincia a far su un po' di
0: legna. Fate legna, ragazzi.
5: Dobbiamo tenere pulito.
0: Facciamo
5: i boschi,
0: la legna.
5: Fate la legna,
0: sì,
5: fate asciugare.
0: Sì, la fate
5: caricate, arrivate a casa, mangiate, siete affamati, una fame da lupi, una bellissima domenica come quella di
0: bello,
5: volta,
0: bello,
5: campagna,
0: bello.
5: Tu lavori molto.
0: Stai rimando contro di te, lo sai.
5: Ma non è vero.
0: Ah no, perché no, tu gli vendi il camino voi.
5: Certo. La cucinetta a legna. Risparmiamo, ragazzi.
0: Allora, se volete, loro vengono a casa, non lui, uno serio, viene a casa vostra, un tecnico serio, vi fa un sopralluogo gratuito.

0: attenzione.
1: Sì, simuliamo i consumi sì. che potranno avere nei prossimi anni.
0: Se montano,
1: Andrea, sì,
0: attenzione.
1: Gli monti il fotovoltaico, la pompa di calore, hai fatto una combo.
0: Ah, pompa di calore e fotovoltaico.
1: Gli,
0: ok.
1: Gli regalo pure un tubetto di gel in omaggio.
0: Andiamo avanti.
2: Viene fuori una combinazione.
0: No, una combinazione esagerata. Andiamo avanti. È un animale, ragazzi, come noi. Allora, domenica in spiaggia a fare la legna. Va bene, ok.
1: Ci
0: allora,
1: sta.
0: Se voi prendete i cosi, i manici degli ombrelloni, adesso che è fine stagione, non vi dicono manco niente perché devono cambiare il prossimo anno, capito?
1: Pulire le rive del fiume.
0: Bravo, rive del fiume, piede legna.
1: Alberi, tronchi.
0: Ok, voi non state bene, lo sappiamo. Allora, Andrea, sicuro che Vincenzo sia Vaccaro? A me mi sembra Cazzaro.
1: Ci può stare.
0: Ci può stare. È un po' Cazzaro come
1: stare.
0: Noi. Numero di telefono
3: 030 91 31 117. Ve lo ripeto, 030 91 31 117. Ricordiamo anche che c'è un bellissimo store a Bussolengo.
0: Un bellissimo store.
2: Bravo, in via Virgilio al numero 4 c'è la Jessica e la Melissa che vi aspettano.
3: Ciao Melissa.
0: Volate,
3: ciao
0: lì.
3: Jessica.
0: Volate lì a Verona.
2: Amici di Verona, vi aspettiamo in via Virgilio. Siamo vicino
0: a Bussolengo. A Bussolengo.
3: E poi attenzione, Andrea, non so se hai visto i.
0: Ho visto il video che lui esce dal furgone e dice: siamo sbarcati a Bergamo.
2: Lì siamo a Bergamo, a fine mese ci siamo.
0: Mamma. Ma quanti roba. Soldi sta a fare, ragazzo? No, cioè, si era presentato. A casa mia con una macchina sgarubbata 30 anni fa, un sacco di anni fa.
1: Andrea, molto importante, molto importante.
0: Però che io non sono geloso di te, perché tu sei sveglio, è sveglio sto ragazzo. Io dico questo è sveglio, questo è sveglio. Poi ha puntato sulla radio giusta, insomma.
2: Qualcuno propone di fare il test dell'Luminom sull'RS6 o sulla Urus.
0: Andiamo avanti,
2: amico, pessima idea.
0: Lascia stare.
2: No, dicevo, per Bergamo stiamo selezionando un'impiegata commerciale.
0: Sì, sì.
2: Apriamo a breve il curriculum, mandate.
0: Casting.
2: Quindi faremo i primi colloqui nei prossimi giorni. Vi aspettiamo numerosissime alla mail della nostra responsabile risorse umane che è risorseumane@nonsoloclima.com. candidatevi per questa posizione.
0: Pronto? Forse c'è una candidata. Pronto?
4: Vincenzo.
2: Ehi.
4: Ehi, ascolta, ma fra i tuoi tecnici
2: sei
4: mica uno in grado di fare un lavoro per Andrea?
2: Certamente.
0: Che lavoro?
2: Cosa vuoi fargli?
4: Perché lui, ho visto la storia ieri, l'altro ieri, c'ha i capezzoli strabici.
3: I capezzoli strabici.
2: Gli diamo una rasatina.
0: Grande. Ciao fratello.
3: È la prima volta che lo sento.
0: Ciao. C'ha i capezzoli strabici.
2: E quindi vi aspettiamo numerosissimi per le candidature per il nuovo showroom. Siamo ad Osio di Sopra, in provincia di Bergamo. Olè!
0: Siamo sbarcati.
2: Nuovi posti di lavoro. Sì.
0: Mamma ragazzi,
3: è Silvio.
0: È rinato. Vabbè, però un pantalone così non sono.

0: Per quanto riguarda il tuo giro in Spagna con Achille,
1: sì?
0: Mi ha appena scritto una ragazza, leggo.
1: Sì. Attenzione, attenzione.
0: Ciao, sono Rita di Gavardo.
1: Sì.
0: Ho sentito che Andrea e Achille vogliono fare un viaggio in camper in Spagna.
1: Sì.
0: Io mi propongo come cuoca.
1: Ah.
0: Mi piacerebbe tantissimo tornare in quei luoghi. Aspetto una vostra risposta via radio, vi sto ascoltando, grazie Rita.
1: Rita, allora.
0: Io ho il numero di Rita, poi
1: allora, Rita, purtroppo non ti possiamo portare a bordo.

0: perché Achille insomma è in astinenza da 9 anni insomma l'arte della culinaria è molto importante, perché in un camper è fondamentale, insomma, se non riusciamo a mangiare poi a sopravvivere così quella moriamo di stenti. Però ecco, rischi a tuo rischio e pericolo, insomma, non gli puoi mai dare le spalle e insomma come fai in un camper, cioè o cucini le spalle diventa difficile. Vabbè, andiamo avanti. A proposito di queste situazioni così diciamo emblematiche, sapete che hanno sapete che c'è una ragazza che si presenta ai primi appuntamenti vestita con l'armatura dell'Ottocento, sai, le armature quelle de latta, come si chiamavano, quelle dell'Ancillotto, come si chiamavano,
1: medievali.
0: Sì.
2: Quelli che avevano quelli che sotto l'armatura mettevano questo vestito, sì. Tipo in filo di come che era, no, tipo
1: maglia,
2: il ferro,
1: maglia di gotta,
0: è tipo sì, filo intrecciato, sì. Però anche l'armatura è latta, no, come l'uomo
1: che
0: de latta.
1: Latta, de ferro, che
0: è latta, è ferro. Massa, sì. pesa un botto. Sì, vabbè, quindi lei si presenta ai primi appuntamenti così, dice mi presento così, quindi ti viene a prendere con la macchina tutta imbarcata a destra, a sinistra, dove c'è il passeggino, dove qui seguita, a sinistra praticamente su due ruote arriva la macchina che pesa l'armatura, e lei ti viene a prendere e lo sportello ti devi lanciare dentro perché ti ho boy duke, perché insomma è su due ruote, e si presenta così al primo appuntamento, capito, perché ha paura, forse magari vabbè gli capita uno come Achille, insomma, da 9 anni quello come che gli dice a una che si presenta così, te, cioè che gli diresti, come te presenteresti tu?
2: Io come mi presenterei?
0: Cioè, allora una deve apprendere così, vestita così, te che gli dici?
2: È arrivato Achille. Vabbè, aspetta. Allora,
0: è troppo difficile la domanda.
1: Chiedilo a me un attimo, Andrea.
0: Allora, che gli dici tu? Che gli dici?
1: Sono Mago de Oz.
2: No, se no altrimenti
1: Sei l'uomo di latta.
0: Dai che gliela fai. Dai.
2: Stasera quindi non sei giura,
0: Mamma, che stasera non sei giura. Vabbè, niente di nuovo per te, insomma, non
2: No, cioè, ma tu ti intendi, cosa direi come battuta? No, cioè la cosa mi sorprende.
1: È facile la domanda.
2: Entro in macchina, vedo una così e dico dove andiamo? Ma scusami, non ho capito. Ma andiamo a Camelot.
0: Ma so. Bella, ti sei presentata così. Sai come mi chiamano a me? La spada nella roccia, capito? Cioè, per dire, no. Oppure scendi giù con un'apriscatole, cioè in mano. Non ti preoccupare, c'ho l'apriscatole. Ma un po' di fantasia, ma sei primo di fantasia. C'hai solo i calzini e basta. Cioè,
2: non, sì, no. Cioè io no, penso se cioè
0: vedi un altro, io mi presento con l'apriscatole, vedi, e vai Nicola maiale che non si altro. Ciao ragazzi, buongiorno Andrea, Ugo, io come autista, ciao dal camionaro ballerino, un camionaro ballerino che vuole farci l'autista per il camper. Ragazzi, sul camper siamo io e Achille, non c'è spazio, perché prendiamo un camper piccolino, poi se dobbiamo anche comprarlo figuriamoci, sarà veramente una nave cross, poi gli mettiamo un po' da una tenda sopra, insomma, in qualche modo faremo, insomma, vabbè. Va bene, però se volete sovvenzionare, volete sponsorizzare il nostro tour, fatevi sotto, insomma, noi siamo a disposizione per assorbire, come si dice, la moneta, come si dice,
2: i liquidi.
0: Io
2: no,
0: c'è un'affinità con i liquidi.
1: Andiamo avanti.
0: Cadavolo, io voglio venirti a vedere, ma perché non venite a Brescia? In che senso?
1: In teatro, Andrea.
0: Ma veniamo a Brescia o a novembre o a dicembre, adesso vediamo, poi si finisce.
2: Intanto le date sono quelle di ottobre.
0: Rotti Maroni, Everest. dopo le ricordiamo, mi hanno mandato sta cosa che è bellissima. L'urina degli alpinisti ha fatto sciogliere 154 tonnellate di ghiaccio. Cioè, non è poco, Cioè, tutti che vanno sull'Everest, no? Dice, c'è il surriscaldamento del pianeta, no? C'è la cosa, la Zuckerberg, lì come si chiama?
1: Sì.
0: Quella vestita col calzino in testa, come si chiama?
1: Greta
0: Puffer.
1: Thunberg.
0: Dice, se sta riscaldando il pianeta, è colpa degli alpinisti. Ma andate nei boschi a far legna, come dice Vincenzo. Ma andate sull'Everest e poi fanno la pipì, perché è normale. Hanno sciolto 154 tonnellate di ghiaccio. Te rendi conto?
2: E sono tante.
0: E sono tante, sì. È normale. glaciale che si scioglie, dici stanno sciogliendo i ghiacciai, pisciate contro vento, fate qualcosa, cioè fatela nella sacchetta, non lo so, ma ve la bevete, poi sai che si può bere l'urina, beh certo, non ve la riportate a casa, insomma, non con la tanica, capito? Dove sei stato? Sull'Everest, e quella è l'urina che ho fatto, non potevi lasciare, no, se sciogliono i ghiacci è un casino. Comunque vabbè, comunque vedi a saperlo prima, vedi se sarebbero salvati tutti, cioè a saperlo prima se sarebbero salvati tutti. Chiedetemi chi?
1: Se non mi chiedi chi?
2: Appunto, lo stavo dicendo,
0: si sarebbero salvati tutti.
2: Chi?
0: Quelli del Titanic. Sai che c'era l'iceberg? C'era l'iceberg. Il capitano,
1: tutti fuori a pisciare, forza! Tutti a destra a pisciare, non a sinistra,
0: capito? Si sarebbero salvati tutti.
3: Andrea, show su Studio Più.
4: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
9: I Remember Yesterday,
8: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: canzone è molto bella, lui è Joe Flanagan.
1: Chi è?
0: Insieme a Rita Plouffe. Rita Plouffe e Joe Flanagan. Andiamo avanti. Quando venite a Verona a teatro, cretini, io vi aspetto. Te lo diremo. Adesso vediamo, quest'anno sarà un tour ristretto, insomma, ristrettezze economiche, insomma, noi dobbiamo partire in tour col camper, quindi insomma tante cose, insomma, non si ammucchiano un sacco di cose. C'è gente che vende il camper e ce lo vuole vendere a noi. Ce lo devi regalare, ce lo devi. Ce lo dai a un prezzo basso, basic. Vabbè, se c'avete un camper, ce lo vendete, poi lo sistemiamo in qualche modo, lo ripuliamo tutto, disinfettiamo. Perché ho sentito, insomma, che cose strane, ho sentito voci strane, via dicendo. Pensavo di avere solo io dei problemi, ma qui vedo che siamo in tanti con gli stessi problemi. Si riferisce a noi, si riferisce a noi. Dopo svariate sedute dello psicologo, oggi ho capito che c'è qualcuno messo peggio di me, e siamo noi, siamo sempre noi. Allora, c'è uno che ha fatto, tu che sei un grande fumatore, c'è uno che ha fatto, le figlie hanno fatto la torta di compleanno al padre, che si chiama Carmelo, con la torta a forma di pacchetto di sigarette Marlboro. Okay, okay. Cioè, buon compleanno Carmelo, più 49. Poi è scritto: il fumo nuoce gravemente, ma Carmelo migliora ogni anno. È bello. Le figlie, Nico e Tina. Andiamo avanti. No, Carmelo io lo conosco, ma ragazzi. Chi? No, se li porta bene gli anni, poi è senza filtri, Cioè, non. Andiamo avanti. Le battute sono di Luigi e Fabio. Fabio Sinesi e Luigi Casella. Li salutiamo. I battutisti. Va bene. Perché mi guardi?
1: No, scusate, ragazzi, ma sapete che ad Aqualagna non ci vanno più le mamme coi bambini? No, sbagliato, cancella. Ho sbagliato tutto.
0: E rifalla. Mica sta palla sia BC. Siamo non c'è mica RTL che se preparano le cose. Ragazzi, qua non ci prepariamo niente, sì, capisci che ci prepariamo niente, insomma. Io poi leggo le battute degli altri, insomma, non devo fare lo sforzo anche di pensarle, tanto, no, cioè già è tanto che vengo la mattina, cioè non prende troppo. Ma una maggiolina sulla Mustang, che vuol dire? Ma una maggiolina sulla Mustang, non ho capito. Vabbè, andiamo avanti.
2: Maggiolino, io allora so che c'è.
0: Ah, mettiamo un maggiolino sulla Mustang e facciamo il camper. Ciao, buonasera. Pronto.
3: Buongiorno popolo del Morning Fever, volevo dedicare una canzone.
0: Sei un animale. Ciao bestia, ciao. Andiamo avanti, dai, non fate così che poi la gente ci rimane male. Dimmi.
1: Comunque no, stavo dicendo io. Ragazzi, non andate ad Aqualagna.
0: Sei rosso in faccia, che è un infarto magari?
2: Dove rosso? In che zona della faccia?
0: Dai, tutta la faccia, sei rosso.
1: Mi prende male.
0: È impossibile. No, sto scherzando. Dai, andiamo avanti.
1: Ragazzi, però per favore, non andate ad Aqualagna, per favore, perché è pieno di bambini che piange. Che piangono, che sbagliato verbo. Non dovevo farla questa.
0: Sei partito male. Sei finito peggio.
2: Se i bambini piangono, c'è il rimedio per poterli fare stare meglio, per poter portare una risata che va sempre bene. Tour dell'Andrea Catavolo Show in tour a ottobre. Le date sono 3, quindi si ritorna in teatro. Andiamo a ricordare le date, che sabato 10.
0: Aspetta, la maggiolina non è un maggiolone, è una tenda che si monta sulla macchina. Quindi sulla Mustang montiamo la maggiolina. Ma io adesso sto a fare la Mustang del 74, gli metto la maggiolina sopra, cioè, con tutto rispetto per la maggiolina, però voglio dire, cioè, dai, andiamo avanti.
2: Comunque, allora, le date alle
0: lo sappiamo che c'hai la fresca legna lì.
2: Ottobre è il mese delle castagne, il mese che cambiano i colori, le foglie cadono
0: i maroni anche. Quando ci vedranno a teatro gli cadranno i maroni. Ecco, lo spettacolo che facciamo a teatro, ragazzi, è uno spettacolo stranissimo. Non vi aspettate qualcosa di fatto bene, confezionato, cioè che la gente aspetta le battute tutte scritte come tutti quanti quelli bravi. No, è una mucchiata di pazzia. Quindi se venite preparati, cioè non venite con l'idea di dire: ah, vedo uno spettacolo con un inizio e una fine. No, non si capisce quando inizia, non si capisce manco quando finisce. Quindi è uno spettacolo stranissimo, perché è l'ultimo che facciamo e quindi finiamo in stranezza. Allora, il 10 ottobre siamo a Guirizzolo in provincia di Mantova, il 16 ottobre siamo a Rovereto in provincia di Trento, il 24 ottobre saremo a Bellaria in provincia di Rimini. Per avere maggiori informazioni chiamate la Seppia
1: 389 83 34 8252. Il numero lo trovate postato ogni giorno con la locandina sui nostri social. 389 83 34 825.
0: Va bene, allora io devo andare perché io e Achille ci abbiamo un sacco di cose da fare, di infrestatore, devi solo ritirare il cane. Noi, noi...
1: ritirare il cane.
0: Lui ritira il cane come in tintoria. Ci sentiamo domani come sempre dalle 6 alle 9. Grazie per averci sopportato e vi voglio bene. Ciao, ciao. Io vi voglio bene, loro vi odiano.
1: Allora,
0: cattivi, sono cattivi. Ciao a tutti, ciao. Ciao da Casedia, ciao.
4: Spot. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. L'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale, poi ministro e commissaria europea, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio delle istituzioni e della politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Per decenni ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana e il ricordo della Premier Meloni. Ci ha insegnato a lottare e continueremo a farlo per lei, ha detto Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. E sentiamo Meloni e Maggi.
2: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, no? La devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista.
3: Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco. Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, figura di riferimento per tantissimi italiani, anche per tantissimi che non l'hanno votata, ma l'hanno amata e hanno beneficiato di quello che ha conquistato. Emma diceva sempre, provocando le persone, amateci di meno e votateci di più.
1: Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora la valutazione di Bruxelles. La domanda italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energetico e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì tavolo governo-sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti ieri si sono fermati per commemorare le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump ha invece partecipato alla cerimonia al Pentagono e pronunciato un discorso in cui ha scandito: «Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi». Super Enalotto, centrato il 6 a Oggiano in provincia di Lecco, con una schedina da 5 euro vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta nella storia del concorso. La quarta giornata di Serie A si è aperta ieri nell'anticipo allo stadio Pierluigi Penzo, con la prima vittoria stagionale della Fiorentina che supera 4-2 il Venezia. Show dell'argentino Franco Mastantuono, autore di una tripletta. La soddisfazione di Paolo Vanoli al suo esordio vincente sulla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Grosso.
4: Contento per loro per il risultato e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro.
1: Oggi tre gare in programma, Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica, e infine il match serale Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno amici, ben arrivati, eccoci qua, questo è il Saturday Morning Fever. Recupereremo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana al Morning Fever. Bene, un saluto da Walter Massa, ma attenzione, partiamo subito con il primo messaggio.
1: Ciao Walter, un saluto a tutti da Stefano e
2: Luca.
1: Volevamo augurare una buona giornata, anche se un po' bagnata, a tutti i nostri colleghi, ascoltando
2: Saturday Night
3: e Joe.

0: Studio Più Dance Station. Spot.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

Ciao Walterone, buongiorno. Stamattina vorrei ascoltare la canzone Col nastro rosa di Christian Marchi e dedicarla a tutto il popolo del Morning Fever. Un saluto a tutti.

0: amici, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance. Dai che andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
2: Spot. Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
3: I Remember Yesterday.
1: Il party che inizia alle 21. Presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Bowser, Lose Myself.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Devi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Devi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Devi provare, Devi fidarti, perché se non Devi, non ci credi.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'ultimo saluto a Emma Bonino, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato che si terranno in forma laica. Unanime il cordoglio delle istituzioni e della politica, in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella ne ha ricordato il suo impegno tenace e coerente. La Premier Meloni, pur soffermandosi sulle distanze con la storica leader dei radicali, ha rimarcato la sua autorevolezza sul ruolo delle donne. È stata una figura delle istituzioni, il ricordo di Riccardo Magi, segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa ed operato d'urgenza la scorsa settimana. Il volo partito ieri sera da La Habana ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima del rientro a Roma. Di Battista è stato condotto in ambulanza all'ospedale Gemelli dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora si attende la valutazione di Bruxelles. La richiesta italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, di cui circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energia e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il prossimo 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì il tavolo governo-sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. Lo sport e calcio, sorride la Fiorentina che vince in casa del Venezia 4-2, prima vittoria stagionale per i Gigliati segnata dalla tripletta di Mastantuono e dal ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Oggi tre gare in programma, Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e il match serale Atalanta-Cagliari. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buon sabato amici, questo è il Saturday Morning Fever, un saluto da Walter Massa. Vi ricordo che il Morning Fever va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 9 a mezzogiorno, ma oggi recuperiamo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana. Buon proseguimento.
1: Ciao Walter, Katia da Brescia, mi metteresti una canzone

Buongiorno a tutti ragazzi, Massa devi aiutarmi oggi, mi devi dare un po' di Rough by Picotto, pensaci tu dai. Un salutone a tutti, Ale da Villafranca, ciao!

Walter, sono Fabio di Capriana. Mi piacerebbe ascoltare la canzone del Gabri in tutta l'Italia e dedicarla a tutti quelli che amano e rispettano il nostro paese e le sue tradizioni. Ciao, grazie a tutti, buon Natale a tutti.

0: Non solo clima.
1: Non solo clima, Lonato del Garda, abbiamo al telefono il numero uno, lui si chiama Vincenzo Vaccaro, e ha iniziato, era piccolino quando ha iniziato, nel senso che era piccolo come azienda, adesso è diventata una grande realtà, mi fa veramente piacere perché ti ho visto crescere e sei un grande, ti faccio i complimenti Vincenzo.
2: Eccomi Valterone, ma buongiorno, buongiornissimo, intanto grazie, sempre sempre carinissimo.
1: No vabbè, io dico la verità, quello che ho visto e quello che ho detto, in poche parole, tu sei cresciuto tanto, hai iniziato con i climatizzatori e le stufe, adesso fotovoltaico, la service che fa un po' di tutto, insomma ti sei allargato, ma soprattutto quello che ti fa grande è il fatto della professionalità, perché lavori bene, la gente parla bene di te.
2: Ah, su quello posso dire che ci abbiamo sempre tenuto molto e sarà sempre il primo obiettivo dell'azienda, la migliore pubblicità, come dico ai miei collaboratori in ufficio, ma chiaramente anche voglio dire in magazzino, negli altri ambiti, con i tecnici, la miglior pubblicità è il tuo servizio, il tuo prodotto.
1: Esatto,
2: quindi partiamo da questo presupposto, possiamo fare le radio, possiamo fare la cartellonistica stradale, i volantini, le fiere, gli eventi, ma fondamentalmente che porta avanti poi l'indotto è il tuo servizio. Quindi negli anni abbiamo esattamente. Ricordiamo ai nuovi ascoltatori del morning, perdonami, ti ho rubato forse la parola.
1: No, no, io difatti volevo dire di che cosa parliamo oggi.
2: Io direi ai nuovi ascoltatori del Morning Fever, perché poi se ci dimentichiamo spesso che poi la gente fa zapping e cambia le radio, magari ne ascoltava un'altra, adesso da qualche settimana ascolta la nostra e magari è curioso di sapere appunto qual è l'azienda e dove si trova. Ecco, non solo clima, è a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, quindi come diceva Valterone, ampiamente spoilerato, trattiamo climatizzazione, riscaldamento, impianti tecnologici, fotovoltaici, pompe di calore, va bene, stufe, caminetti, il mondo delle biomasse, e in questo momento tira molto Walter il condizionamento, no?
1: Sì.
2: Siamo, come diciamo noi, entrati ufficialmente nelle 10 settimane da Bolino Rosso, di alta stagione piena, dove serve installare anche 20 impianti al giorno e gli diamo tutto il gas che c'è nella manopola.
1: Mi piace. Però ti posso fare una domanda? Adesso
2: Sì.
1: Che però siccome il caro energia è sempre lì sull'uscio, no? È sempre pronto ad entrare in casa. C'è anche un modo per risparmiare, soprattutto le aziende, che devono rinfrescare un capannone. Per risparmiare qualcosa, cosa si può fare?
2: Sempre molto intelligente quando incalzi. Allora sì, questo è il tema del 2026, dove praticamente siamo alle prese con un'altra crisi energetica, l'ennesima direi, dove praticamente l'imprenditoria, i laboratori, la produttività, ma anche le officine, le carrozzerie, insomma siamo tutti alle prese con i costi dell'energia sempre più alti per il discorso che acquistiamo tutto dall'estero. Bastano magari due conflitti, un po' di tensione, che ci aumentano il gasolio, ci aumentano il gas, ci aumenta la corrente, ci aumentano tutto in buona sostanza. Quello che stiamo facendo molto quest'anno, che c'è una richiesta alta di impianti fotovoltaici, è far conoscere il rendiconto, che è ancora più tangibile, immediato, concreto, di investire appunto su un impianto fotovoltaico. L'investimento è veramente ormai diventato nel breve medio termine. Una volta era un investimento a lungo termine un fotovoltaico, no? Avevi un pareggio a 10-12 anni, anche 13 anni. Oggi invece il punto di pareggio, che sia un privato, un'attività, può avvenire già al quarto, quinto anno. Quindi considerate che un impianto rende per 25 anni, i conti sono presto fatti. L'invito è quello di contattarci, richiedere un sopralluogo, viene fatto il progetto, il preventivo e il sopralluogo sono gratuiti.
1: Bravo.
2: Senza obbligo di acquisto.
1: Tra l'altro, scusami se spezzo questa lancia, io sono stato nei tuoi, diciamo, a Lonato del Garda in via Rassica, tu hai un impero lì, un impero che ad esempio se tu vai dentro adesso sia gli uffici, è un po' tutto rinfrescato, hai i mezzi elettrici, ma sono tutti, tu stai mandando tutto col fotovoltaico.
2: Sì, attualmente stiamo installando altri 100 kW sui capannoni della nostra service, ne avevamo già 100, stiamo raddoppiando proprio grazie al contributo che c'è stato l'anno scorso del PNR, che abbiamo consigliato chiaramente a tutte le aziende ma anche ai privati. Abbiamo fatto domanda, è stata approvata il mese scorso e ricordiamo che è in arrivo il nuovo PNRR, che sono questi contributi che vengono stanziati dove si recupera circa un 40%, ma non detrazioni fiscali, contributo economico a mezzo bonifico bancario, chiaramente terminato l'impianto, quando dichiareremo la fine lavori, allacceremo l'impianto alla rete, insomma potremo accedere a questi bandi, a questi contributi. Ecco, con la nostra service abbiamo fatto proprio questa operazione per raddoppiare la nostra potenza fotovoltaica sui tetti.
1: Bene, allora siamo quasi arrivati, quindi facciamo un resoconto. Allora, in poche parole, chiamate lo 030 999 1000. Ho detto
2: no,
1: una
2: radio
1: 030 91, allora dillo te, perché
2: 91 31
1: 117,
2: 117.
1: Ecco.
2: Dopo ci tengo molto a dire, abbiamo aperto Bussolengo per gli amici di Verona, tutta la provincia di Verona, ma anche gli amici della provincia di Mantova e quelli del Trentino, come dico io, vi abbiamo accorciato la strada, via Virgilio 4 Bussolengo, aperto 6 giorni su 7 dal lunedì al sabato, vi aspettiamo numerosissimi. Anche questo sabato sono 3 gli showroom aperti, quindi andate sul sito, andate su Google e ricercate lo showroom più vicino a voi.
1: Ok, allora 030 91 31 117, non so perché avevo tirato fuori il numero della radio, io qua il fogliettino. Vabbè, comunque chiamate anche in radio che dopo ve lo diamo noi il numero, non è un problema, lo contattiamo noi. Allora, ricordiamo, facciamo una cosa Vincenzo.
2: Sì.
1: Torniamo
2: sì.
1: Un po', diciamo, sulla casa. Fai l'offerta del giorno, perché sicuramente c'è la famiglia che ha l'anziano in casa e ha bisogno di avere la casa fresca.
2: Sì. Se avete un vecchio clima da sostituire, facciamo un monosplit nuovo sostituendo il vecchio grazie al conto termico 3.0, spendete 800 euro telecomando in mano. Perché ecco, c'è il contributo rottamazione scontato in fattura, ricordiamolo, stufe, caminetti e pompe di calore se togliamo la caldaia, vi scontiamo il contributo in fattura. Sulle pompe di calore, Walter, sono 6-8 mila euro di sconto in fattura, che voglio dire si portano a casa immediatamente. Sul condizionamento sono poche centinaia di euro, 5-600 euro, ma fa la differenza, riusciamo a scendere sotto i 1000 euro per un clima.
1: Bene.
2: Con installazione e pratiche comprese.
1: Non solo clima.com il sito, 030 91 31 117, e questo è il recapito telefonico, e sopralluogo gratuito. Io ti ringrazio, Vincenzo, e ti dico alla prossima.
2: Grazie a te, Valterone, buon morning fever.

0: Bene amici, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Preparatevi, dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Pace.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Yes. 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Devi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Devi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Devi provare, Devi fidarti, perché se non Devi, non ci credi.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
8: I Remember Yesterday,
7: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
10: Un giorno

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata ancora da un po' di instabilità, con qualche fenomeno sul medio Adriatico, al sud Italia e in Sicilia. Sarà invece soleggiato altrove. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, qualche residuo fenomeno da segnalare all'estremo sud, migliora invece sul resto del nostro territorio con ampie schiarite ovunque. Temperature massime che comunque resteranno al di sotto dei 30 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Buongiorno a tutti, sono Cristian da Palazzolo. Questa mattina voglio dedicare a tutto il popolo del Morning Fever la canzone Play Hard. Dai, avanti tutta, ciao!

0: Buongiorno amici, eccoci qua, siamo arrivati al momento del terzo party time. Lo so, quello che vi piace di più, quello degli anni 90-2000. Mi raccomando, divertitevi, alzate il volume, questo è il mio consiglio. Se volete, collegatevi, fate quello che volete, perché adesso siamo in TV, siamo sui social, siamo dappertutto. Radio Studio Più c'è, mi raccomando, dopo la pubblicità, dai che andiamo!
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
5: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Fisher, featuring Florence Harmon. What a life.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Emma Bonino ha proseguito, il Capo dello Stato ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e assumendo il pieno controllo della costa yemenita aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Grave incidente ferroviario in Francia. Ieri sera deragliato il treno Caen-Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari. Donald Trump è atterrato stamattina all'aeroporto di Dublino per la visita ufficiale di due giorni in Irlanda, accolto dal vice premier Simon Harris. Nella capitale sono previsti colloqui con la presidente Catherine Connolly e con il primo ministro Michael Martin. Poi il presidente statunitense si recherà a Dunbeg per assistere al torneo di golf Irish Open. Eccezionali le misure di sicurezza per i movimenti di Trump in una Irlanda costellata di manifestazioni di protesta contro il suo arrivo. E ieri il capo della Casa Bianca ha presenziato alle commemorazioni sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 al Pentagono, primo presidente USA a non recarsi a Ground Zero. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con tre incontri, match di cartello alle 18 con una delle tre capolista, la Lazio, che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Walter, qui Jessica da Verona. Vorremmo ascoltare
1: Ballor da Nostalgia di Olli.
0: Ciao ciao.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Ciao Walter, buongiorno. Sono Valerio da Falconara Marittima. Volevo ascoltare Gangnam Style. Grazie mille.

0: Open Gangnam Style.
1: Studio Pew Dance Station. This is Studio Pew.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Pew da Vanessa Minotti di 3 Minute. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata ancora da un po' di instabilità, con qualche fenomeno sul medio Adriatico, al sud Italia e in Sicilia. Sarà invece soleggiato altrove. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, qualche residuo fenomeno da segnalare all'estremo sud, migliora invece sul resto del nostro territorio, con ampie schiarite ovunque. Temperature massime che comunque resteranno al di sotto dei 30 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di 3D Meteo.
1: Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday,
4: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: At 30 minutes of every hour,
1: the party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Con Samhub, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samhub siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samhub.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
7: Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Studio Più Dance Station. Studio Più News.
1: Bentrovati da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la Camera Ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Emma Bonino ha proseguito, il Capo dello Stato ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Grave incidente ferroviario in Francia. Ieri sera deragliato il treno Caen Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari. Donald Trump è atterrato stamattina all'aeroporto di Dublino per la visita ufficiale di due giorni in Irlanda, accolto dal vice premier Simon Harris. Nella capitale sono previsti colloqui con la presidente Catherine Connolly e con il primo ministro Michael Martin. Poi il presidente statunitense si recherà a Dunbeg per assistere al torneo di golf Irish Open. Eccezionali le misure di sicurezza per i movimenti di Trump in una Irlanda costellata di manifestazioni di protesta contro il suo arrivo. E ieri il capo della Casa Bianca ha presenziato alle commemorazioni sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 al Pentagono, primo presidente USA a non recarsi a Ground Zero. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con tre incontri, match di cartello alle 18 con una delle tre capoliste, la Lazio, che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Valterone, se riesci, ce la fai ascoltare? Ah, sei, ah, sei, un saluto a tutti. E anche da Milano è sempre solo Morning Fever. Ciao belli, ciao ciao.

0: a Sa, sono Mauro D'Amori e mi piacerebbe ascoltare la canzone di Sash, La primavera dell'amore. Grazie, ciao.
1: Senti, allora dammi la tua mano.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Bowser, Lose Myself.

0: Let's go.
1: Best music. The dance station. Radio. Radio. Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. È il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
4: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita.
5: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo, ma soprattutto culturale, donne comprese, vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
4: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia. E quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo, avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
3: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale a oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle tre capoliste, la Lazio che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori. A Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale, oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina. Attesa alle stelle per la finale maschile, che domani opporrà Zverev e Shelton. Ed è tutto per ora, a più tardi.

Tutto alla danza. Un programma chiamato Ravelli Go che va in onda nel weekend su Radio Studio Più, un programma, come dico io, di poche pretese ma di tanti ricordi, perché in 60 minuti, pensate un po', ripercorreremo 30-35 anni di musica dance, con i dischi dance che ho suonato alle radio appunto in questo arco temporale. In teoria la puntata di oggi dovrebbe iniziare con L'estate sta finendo dei Righeira, però non voglio farmi del male visto che sto già soffrendo per la fine dell'estate.

Da qualche settimana o forse addirittura da qualche mese mi piace iniziare la puntata con un disco degli inizi anni 90. Qui eravamo per la precisione nel 1991. Un anno prima iniziavo a condurre una classifica che ancora molti si ricordano, la Disco Parade. Chi non si ricorda la Disco Parade? Vabbè, non l'ho ancora fatto, lo faccio ora. Saluto e ringrazio il mio amico Caresana che schiaccerà i bottoncini, si occuperà della parte tecnica. Non ho ancora detto che è sabato 12 settembre 2026, cos'altro non ho detto? Penso di aver detto tutto. In arrivo un disco del 1999 dei Pups and Scar. Hey, you want my love?

0: Ah, ecco cosa non ho ancora detto. Mi scuso sin dall'inizio per questa voce molto nasale. Penso di essere uno dei pochi a prendere l'influenza d'estate nel mese di settembre. Erano i Pubs & Scar.
1: Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.

però devo dire che ai tempi suonavo con immenso piacere alla radio anche questa canzone intitolata To Be You, che risaliva esattamente all'anno 2000. È settembre e a settembre molti vanno a Ibiza. E già, quando la folla torna, i più fortunati se ne vanno a Ibiza. Vorrei salutare i miei amici Medusa che, insomma, tutti i mercoledì sera suonano online. Sono sempre molto carini, visto che mi invitano quasi sempre, quasi tutti gli anni. Vi regalo un disco che mi faceva impazzire nel 2017 ed è i Chainsmokers.

successone e un successino. Vabbè, adesso io francamente non ricordo cosa sia stato, però nel 1993 quanto mi piaceva ascoltare e suonare alla radio questo disco di Clubhouse intitolato Take Your Time, suonato in questa puntata di Ravelli Go sabato 12 settembre, ora il disco di Lazard.

Ma che voce aveva la cantante di questo progetto chiamato Lazard, se non ricordo male, proveniente dalla Germania? Era 4 o'clock, DJ Z Work Remix.

durata di un'ora, che va in onda il sabato nel primo pomeriggio, ma poi comunque ci sono svariate repliche durante il weekend, ce n'è una nel tardo pomeriggio della domenica. E allora un saluto va ovviamente a coloro che stanno tornando dopo un weekend al mare, in montagna, al lago. In arrivo c'è un disco che mette sicuramente allegria. Lo suonavo nell'anno 2004 alla radio, magari qualcuno se lo ricorda. È il disco di Dejan, Tazzi Vecchia.

0: allegria risentire questo disco molto felice, chiamiamolo così, il disco che ci ha portato alla chiusura della prima parte della puntata di quest'oggi di Ravelli Go, puntata di sabato 12 settembre 2026. Vi do un consiglio, rimanete lì, anche perché dopo la pubblicità torneremo con una gran bella canzone del 97 di Blackwood, Ride on the Rhythm.
1: Studio Più, Dance Station. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday,
3: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

qualche giorno fa le temperature si sono decisamente abbassate, però non dimentichiamoci che è ancora estate. E a proposito di estate, vi suona un disco molto estivo, Ace of Base.

No, che All I Really Want, Crime of Passion. Però nell'anno 2000 lei realizzò anche questa canzone intitolata Coming Through the Lights, che con immenso piacere vi ho suonato all'interno di questo programma, un programma, lo ricordo, che va in onda nel weekend su Studio Più, dedicato interamente alla musica dance che ho suonato alle radio negli ultimi 30-35 anni. Nell'anno 2021, al numero 4 della Last Dance Chart dell'anno, perché in quel periodo conducevo appunto tale classifica, c'è il disco di ATB, si chiama Your Love 9 PM.

Ecco un disco molto alternativo e i fedeli ascoltatori del Ravelli sanno quanto 20-25 anni fa adoravo questa tipologia di musica. Conducevo anche una classifica a tal proposito che si chiamava Alternative Hit. E poco fa abbiamo lasciato la canzone di Starlight, così si chiamava il progetto, per una canzone intitolata Red Balloon. Anno 2001, questo è il remix della canzone degli Arc.

Mario Fargetta, insomma, negli anni 90 ottennero grande successo un po' in tutto il mondo con il progetto Tamperer. La loro canzone più famosa fu sicuramente Feel It, però anche questa a me piaceva veramente tanto. Era intitolata Hammer to the Heart e ci ha riportato al 1999. Oh, c'è l'ultimo di oggi ed è un disco molto allegro, molto felice, è del 97, Dr. Jones.

0: sveglia! Sveglia perché siamo arrivati alla fine, ragazzi, e quando arriva la fine bisogna svegliarsi, anzi bisogna essere magari un po' tristi, perlomeno se vi è piaciuto il programma, se è stato di vostro gradimento. Io come sempre in questa oretta mi sono divertito una cifra, come dicevo una volta, però purtroppo siamo giunti al termine. Grazie a tutti voi, grazie ovviamente come sempre al mio amico Caresana per il suo grande contributo tecnico. Sono Marco Ravelli, vi auguro un buon weekend e come sempre vi aspetto puntualissimi su Studio Più tra 7 giorni. Ciao!
1: Ciao baby!
2: Marco, mi mancherai.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata ancora da un po' di instabilità, con qualche fenomeno sul medio Adriatico, al sud Italia e in Sicilia. Sarà invece soleggiato altrove. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, qualche residuo fenomeno da segnalare all'estremo sud, migliora invece sul resto del nostro territorio, con ampie schiarite ovunque. Temperature massime che comunque resteranno al di sotto dei 30 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
2: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP con questo grandissimo caldo che sta avvolgendo la nostra bellissima penisola che è l'Italia. Riparte Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ripartiamo con un pezzo molto soft, anche molto di classe, grande. Giampiero XP, Benny Camaro, la

0: ti amo.
1: E io devo anche segnalarvi che oggi è l'uscita ufficiale di questa traccia, che mi auguro vi sia piaciuta, vi piaccia, la suoniate nei vostri aperitivi estivi. Gianfiore XP, Benny Camaro con la voce bellissima di Sophie, grande grande grande successo della mitica Mina. Attenzione, perché adesso noi ci addentriamo nell'afro house, in particolare c'è una traccia che hanno elaborato Richard Gray, Lissat, che saluto perché è uscito anche un mio pezzo sulla sua label. Il progetto

bellissimo sentire una vecchia song, una vecchia hit, Everyday People in chiave afro funk mix, ed è questa la denominazione della traccia del remix firmato da Richard Gray, Lissat, Lawrence C and Eddie Pay. Sono in quattro, dai, state viaggiando in Giampiero Experience. Adesso c'è una delle mie tracce preferite di questo nuovo viaggio di Giampiero Experience, c'è Kevin McKay che, specializzato nel riprendere hit del passato, ha ripreso Lay All Your Love in Me.

Grande successo degli ABBA, rielaborato da Kevin McKay, Lay All You're Loving Me. Devo dire, una bella traccia, fatta anche molto bene, come usa fare Kevin McKay. Il viaggio è quello di Giampiero Experience. Io sono Giampiero XP, ma come va? Vi siete già organizzati per questa estate, oppure state ancora pensando quale località, mi auguro italiana, per la vostra parentesi di vacanze estive? Intanto arriva Il cielo in una stanza, The Regos, Francesco Alemanno, con un rifacimento bellissimo in chiave.

Ma quanto è bella questa versione dei Dregos con Francesca Alemanno, che si conferma una delle voci più belle per questa estate. Ha ripreso il cielo in una stanza, difficile anche da reinterpretare alla grande, ci è riuscita alla grandissima, anche perché questa traccia permette, come dire, di essere molto eleganti, perché è la versione house jazz. A chiudere arrivano Block and Crown, anzi arriva Block and Crown, perché solo uno, Adri Block, con Web Band Queen. Sentite che mashup.

0: Angel Fear Experience, ennesima traccia di Adri Block, Block and Crown, che ha ripreso due grandissime hit, una mondiale, planetaria, parliamo di Dancing Queen degli ABBA, e poi ha ripreso una traccia che magari in pochi ricordano, ed è una traccia di Matt Bianco di metà anni 80, Wet Band Boogie, e diventa Wet Band Queen, appunto questo incrocio, questa sorta di mashup. Noi facciamo una piccola pausa in Champion Experience e tra un po' rientriamo con le nostre novità dance
1: su Radio Studio Più. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
4: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: The Future Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: E ci ricatapultiamo nel viaggio di Giampiero Experience. Baci da Giampiero XP e fantastico weekend a tutti. Tra un po' vi do una bella notizia, una news che riguarda appunto proprio Giampiero Experience. Ripartiamo con Damasco DJ. Questa è Groove.
3: Attention. Feel the energy. Embrace the movement. Attention.

Damasco DJ con Groove, bella originale questa traccia, molto club nel viaggio di Giampiero Experience. Segnatevi anche questa Groove, ripeto, di Damasco DJ, la grande novità di Giampiero Experience, che finalmente, e ringrazio il mitico Claudio Tozzo, anche Giampiero Experience ha il suo podcast. Basta andare, entrare nel sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, e ritroverete anche i podcast di questo programma se vi piace, e magari riascoltare tutte le tracce nuove che caratterizzeranno, mi auguro, i vostri DJ set, i vostri aperitivi. Quindi entrate nel sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, e all'interno troverete il podcast di Giampiero Experience. Arriva Play Right, Balearics Remix.

0: Giampiero in Spirit.
1: Bella questa traccia che ha ripreso Corazon, se vi ricordate, e solo in questo caso è Fendi con Crazy Biza, Playwright, la Balearics Remix, perfetta per i vostri aperitivi, per i vostri DJ set in giro per l'Italia sulle bellissime spiagge italiane, nella speranza che poi ci incrociamo da qualche parte. Io devo ringraziare, a proposito di persone incrociate nei miei tour, devo ringraziare i ragazzi in migliaia, non so se avete visto i video di Ischia, i ragazzi di Ischia che per Italia Remix sono stati tantissimi, e poi anche i ragazzi della provincia di Benevento, i ragazzi di Apice, grazie di cuore. Si va avanti con la musica house di Giampiero Experience e arriva un eccellente David Penn dalla Spagna con Satisfy My Soul. Questo è uno specializzato nell'house.

il DJ David Penn, specializzato nell'house, lo risottolineo perché ogni qualvolta ci delizia di una sua produzione ci accorgiamo che è di alta qualità, di alta classe. Segnatevi anche questa: Satisfy My Soul, soddisfa la mia anima, magari proprio con la musica house. In arrivo un classico degli Inner City, i Sanderson, che sono stati delle icone della musica house. Pennies from Heaven, DJ Paulette in For a Pennies Remix.

quanto ho amato gli Inner City, ricorderete senz'altro le altre due grandissime hit planetarie, parliamo di Good Life e di Big Fun. Big Fun fu la prima delle grandi hits dei mitici Inner City, Pennies from Heaven, e tra le mie preferite senza alcun dubbio questo è un rifacimento firmato da DJ Paulette. La traccia è denominata DJ Paulette in For a Pennies Remix. In arrivo e a chiudere questa seconda tranche, manco a farla apposta, Marina Trench con Let's Dance.

0: Marina Trench, perché si chiamerà Trench? Perché magari si esibisce con un trench e magari la lingerie sotto il trench. A chiudere il nostro viaggio di Gian Piero Experience. Gian Piero Experience Live.
1: Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: best music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: The future tracks.
3: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Pew. La Dance Station d'Italia.
4: Ragazzi, dopo aver sorseggiato un drink rigorosamente analcolico ma bello fresco, mi ha rinvigorito per ripartire in questa terza tranche di Giampiero Experience in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ho il piacere di presentarvi la traccia che ci permette di ripartire, firmata da Sgt. Slick, che ha ripreso una hit made in Italy, una hit della Italo Disco italiana anni 80, Get Closer, che fu cantata dalla mitica Valerie D'Or. Si riparte. We'll be right back.

E viaggia questa versione strumentale in chiave house elettronica di Get Closer, che fu di Valerie D'Or, Italo Disco, che segnò all'epoca un decennio vincente in tutto il mondo della dance italiana. In questo caso Sergeant Slick nel viaggio di Jean-Pierre Experience, che live vi incrocia le future hit, magari quelle che caratterizzeranno quest'estate nei vari club europei e mondiali. Noi ci allarghiamo anche mondiali, in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. In arrivo un progetto che vi ho presentato in chiave originale, anche un remix ho passato un paio di settimane fa, e vi presento l'ennesimo remix fatto bene da Tommy Venud, Private Mix di Medusa, Don't Wanna Go Home.

0: Le news dance mondiali, segnalate da Giampiero XP.
1: E non ci fermiamo mai, bella questa traccia molto molto elettronica, firmata e remissata da Tommy Venud, la Private Mix di un progetto che sta volando in tutte le charts mondiali, Medusa con la voce di Henry Camamille, Don't Wanna Go Home. In arrivo un progetto di qualche decennio fa che ha ripreso un grande della musica dance mondiale made in Italy, parliamo di Joe T. Vanelli con The OJs, cioè gli originali. Questa è Love Train Club Remix di Joe T. Vanelli.

0: Leggero Experience.
1: Questo è un rifacimento di Love Train dei DOJs, del grande Joti Vanelli, che ho avuto modo anche di incrociare due o tre volte all'interno di alcuni club nel sud Italia, e quindi ho avuto il piacere, ho avuto l'ebbrezza di poter suonare al fianco del grande Joti Vanelli, che ha realizzato questa bella versione remix di Love Train. Il viaggio di Giampiero Experience va avanti con un progetto che arriva dalla Spinning Records, l'olandese Spinning Records, Raffi con Giving You.

sentiremo veramente mai. Molto anni 80, i suoni che ha utilizzato Raffi, che è una femminuccia DJ, ha utilizzato dei suoni che fanno ricordare molto la Italo Disco anni 80, sta ritornando con un BPM molto alto, infatti stiamo viaggiando sui 131 BPM, i suoni della Italo Disco anni 80 in chiave house, con le basi ovviamente che vanno alla grande in questo periodo. A chiudere Jumpier Experience, Alex Calross con Ejeka.

0: Ecco, molti si lamentavano che non ci fosse il podcast di Gianfiero Experience. Da oggi basta cliccare radiostudiopiu.net, entrate nel nostro sito e vi trovate anche il podcast delle puntate di Gianfiero Experience. Per la mia grande felicità, grazie al mitico Claudio Tozzo.
1: Gianfiero Experience.
0: Molto forte questa traccia house che consumerò sulle spiagge italiane per quest'estate, per i pre-party, insomma, io uso passare musica house. Rhythm of House Music, Alex Calros con Asia. Ultima traccia di Gianfiero Experience di oggi. Devo risalutare i ragazzi di Ischia che erano presenti per Italia Remix qualche giorno fa, i ragazzi di Apice in provincia di Benevento, due grandissime tappe con migliaia di persone, grazie de corazon. Grazie anche a Cecere Production e D'Angelo Blundo AB Management. Ora adesso noi facciamo una piccola pausa, ci fermiamo, ma Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, va avanti con il grande pomeriggio in piena estate e divertitevi con noi. Baci da Gianfiero XP, grazie per essere stati con me. Ciao.
1: Gianfiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Fisher, featuring Florence Arman. What a life.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. La vittoria della Fiorentina a Venezia nel segno del 3-3 come i primi punti stagionali dei Viola e i gol di Mastantuono ha introdotto la quarta di Serie A che prosegue oggi, aperto da Genoa a Frosinone. Il sabato propone alle 18 quello che tradizione e classifica alla mano è il match di cartello del turno. La Lazio, una delle tre capoliste a punteggio pieno, ospita il Milan. Tegola dell'ultima ora sui biancocelesti, Ducchi operato per una frattura alla mano, al suo posto debutta Sciutalo. Alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Tra le gare di domani spicca Napoli-Bologna. Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions, clima da ultima spiaggia tra i partenopei. Max Allegri.
2: Domani per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa, che non l'abbiamo ancora fatto, anche se abbiamo giocato solo col Como in Champions con l'Arsenal. E domani sono poche chiacchiere da fare, perché comunque sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da tre sconfitte. In questi momenti credo che ci sia poco da parlare, ma solamente da fare.
1: Lunedì chiusura del turno con le gare di tre reduci dalla Champions: Como in casa col Parma, Roma in trasferta col Torino, Inter a San Siro con l'Udinese. Giunta alla quarta giornata anche la Serie B, in testa alla classifica da sola a punteggio pieno c'è il Palermo di scena domani ad Avellino. C'è la firma di Marco Bezzecchi nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. A Misano Adriatico il pilota Aprilia centra la pole col record della pista. La gara domani alle 14. Un'ora più tardi, sempre domani, semaforo verde del Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Dalle 16 di oggi le qualifiche. Pallavolo ha archiviato il successo sulla Svezia e le emozioni del debutto nell'arena all'aperto di Piazza Plebiscito a Napoli. L'Italia affronta stasera il secondo match della fase a gironi degli europei maschili. A Modena alle 21, azzurri opposti alla Grecia, il centrale Gianluca Galassi.
3: Un'altra avversaria temibile, l'abbiamo vista giocare contro in semifinale giochi di Mediterraneo, no? Sappiamo quello che possono fare, noi non vediamo l'ora di giocare a Modena in un palazzetto così storico, così ricco di storia, e di abbracciare i nostri tifosi, quindi non vediamo l'ora per fare un'altra grande partita di livello. Stiamo bene a livello fisico, che è la cosa più importante, perché comunque l'Europeo è una competizione lunga e dobbiamo essere pronti a battagliare per diverse partite.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops.
4: Senz'altro, succede che la domenica vada in onda questa trasmissione, ma oggi, in questo weekend, succede anche che possa andare in onda tra le 16 e le 18, forse anche le 19, questo appuntamento, che solitamente appunto la domenica dura 3 ore, probabilmente anche questo sabato durerà 3 ore. Sono Claudio Tozzo. Perché? Perché sono in onda, perché siamo ancora in clima piuttosto estivo. Vedete un attimo il caldo, cioè qua oggi è arrivato ancora caldo come nei giorni precedenti agli acquazzoni che hanno caratterizzato la metà della settimana, perlomeno in zona nord e centro Italia. Gli amici del sud Italia invece si stanno godendo il sole ancora e sono lì. Infatti chi avrebbe dovuto essere qui è ancora in Puglia. Benissimo, e allora riprendo io in mano le redini della situazione, sono pronto ad iniziare questo appuntamento. Le 16:06 minuti primi, 338 141 1001, i vostri messaggi possono arrivare, possono suggerirmi canzoni da far ascoltare, saluti e tutto quello che volete, perché oggi è open.

0: Ragazzi, questi Madness ci davano dentro 1979-1980. Ma poi non so se avete visto il video, veramente pazzi erano. E comunque facevano ballare.
1: Ciao Claudio Tozzo, sono Mati e ti ascolto come ogni weekend. Adesso anche il sabato tra le 16 e le 18,
0: oggi,
1: le 19.
0: Oggi non prendere.
1: Nel party time delle 16.30, se si può, vorrei ascoltare la canzone di Gigi D'Agostino, La Passione.
0: Ma te la metto, ma sì, dai. E intanto c'è anche chi lavora, sono sicuro. E quindi andiamo a salutarlo. Intanto ci state scrivendo, e questo mi fa molto piacere, 338-141-1001, Mary è arrivata, c'è anche Gabriele DJ da Quartuccio Cagliari. Gabriele, sozio, ti saluto e naturalmente... benvenuto anche a te in questo pomeriggio. Sentiamo chi sta lavorando.
2: Hola boss, Valtrapazzo da Melzo, sempre operativo sul mio bel Valtrino. Oggi mi metteresti 883, la regina del celebrità remix. Grazie.
0: Sicuramente,
2: ciao a tutti.
0: Faremo anche questo. Stanno arrivando tantissime richieste. Sì, entriamo negli anni 80, anzi 70. Questo è il 1975 con gli ABBA. Beh, questo inizio lo conoscete. Il titolo è Mamma Mia, questo è The Top of the Tops.

Questa canzone come si fa? Come si fa a non ascoltarla? 1975, gli ABBA di Mamma Mia. Negli anni 70 c'erano anche canzoni belle, belle impegnate, insomma, pseudo house, anche se l'house non era ancora stata inventata. Beh, ci sono dei personaggi che sono rimasti iconici nel tempo. Adesso, perché non ascoltare anche Chaka Khan con I'm Every Woman? Sentitevi sto pezzo, vai!

beh, insomma, che dire. Chaka Khan con I'm Every Woman. Ma torniamo ai giorni nostri, perché a The Top of the Tops, come sapete, ci sono un po' tutte le numero uno, ma di tutti i tempi. Ad esempio qui siamo nel 1998, noi eravamo veramente molto bravi, e noi italiani, a fare canzoni negli anni 90, e all'estero avevamo grandi successi. Questo comunque è un bellissimo brano, Give Me Love, DJ Dado. È per Pier Giorgio da Soave, ce l'ha suggerito lui oggi pomeriggio. Sono le 16.15, sono Claudio Tozzo, oggi in sostituzione dei miei conduttori. Dalla prossima settimana si torna alla regolarità, e adesso godetevi

0: forza con questo amore, date, date amore. Questi saluti sono per Edward e Dario che dicono stanno ascoltando la più bella radio del mondo. Grazie per la vostra compagnia di tutti i giorni, anche in Romania noi vi facciamo compagnia, ci fa molto piacere. Grazie ragazzi e buongiorno anche a questi nostri amici che ci mandano, sono una coppia, ci mandano una fotografia, non si firma ma ci manda tante fotografie e ci fa immaginare un po' il suo mondo, un po' con gli amici, un po' in giro. Beh, grazie anche a te. E adesso negli anni Ottanta.
1: The top of 80s.
0: Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

Rimaniamo ancora qui, in questo decennio, per ascoltare gli Industry di State of Nation.

0: Bello, veramente questo pezzo era del 1980 per la precisione. Mi sto guardando anche i video, infatti siamo anche in TV sui canali del digitale terrestre in molte zone d'Italia, il 117 in Lombardia, il 77 in Emilia Romagna, il 79 nelle Marche e tanti altri. E poi grazie a centinaia di televisioni siamo sull'HBBTV, quindi ci vedete un po' in tutta Italia. Beh, intanto Fausto ci fa sapere che in Val di Non senza funghi, dice, perché come fa a non esserci funghi in questo momento? Dovrebbero esserci, ha piovuto. Fausto, non lo so, cambia, chiedi a qualcuno del posto magari. Vai con le novità.
1: Studio Pew. Studio Pew. The new tracks of the week with Claudio Tozzo.
0: C'è lo spazio anche ad una nuova canzone. Peggy Wu con Ira Star e la canzone si intitola Woman.

0: Beh, carina questa canzone di Peggy Goo, devo dire. Fausto, che dici?
1: Cavoli, c'erano fino a mai a martedì che li ho trovati.
0: E i funghi? Sì, però, guarda, dalla Val di Non noi abbiamo molti ascoltatori. Senti cosa ci dicono.
2: Ciao Fausto, saremo senza funghi, ma di mele non ne mancano, guarda qua.
0: Mi ha mandato una foto, qui ce n'è, ce n'è. Ragazzi, saluto Matteo, Marta e Maria dalla Val di Non con noi. Again.

0: Family alle 16.30. Voi continuate a farci sapere un attimo dove siete. Qualcuno ha richiesto canzoni. Fateci sapere se ci sono i funghi dalle vostre parti. Poverino Fausto, ci è rimasto male. 16.27, ci sentiamo fra qualche istante. Sono Claudio Tozzo e questa è Radio Studio Più.
1: Deng de deng.
2: The top of the tops. The top of the tops. Spot.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday,
4: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Bowser, Lose Myself.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

festa dei Tortei con Alex Astellini e Frankie Gada. Io non credo, ma loro saranno in grado di far divertire assolutamente tutti. Quindi se siete in provincia di Mantova, la festa dei Tortei, insomma, non si può mancare. Poi questa sera saremo anche a San Giovanni Teatino. Beh sì, siamo anche in Abruzzo, perché no? Ci ascoltano veramente tantissimo. Nelle Marche siamo praticamente la radio più ascoltata, esclusa... C'è una radio umbra che è storica lì, non la batte nessuno, ma poi veniamo noi. Quindi arrivare da Brescia ed essere fortissimi nelle Marche mi fa veramente molto molto piacere. Questa sera comunque saremo in Abruzzo, subito sotto, dove anche lì ci sono veramente tanti ascoltatori. Quindi a San Giovanni Teatino mi raccomando, una festa in piazza. Se ricordate, c'era qualcuno che aveva richiesto la regina delle celebrità. Eccola qua.

D'Agostino, da Pollutri, e anche Pollutri è in provincia di Chieti. E quindi siamo anche qui in Abruzzo. Grazie amici di essere con noi. C'è Giuseppe da Gambolò che balla con la nostra musica in questo pomeriggio. C'è la chicca.

oltre a ballare, infatti lei ha tempo di ballare perché sta facendo giardinaggio con suo marito, ovvero lei dà gli ordini e lui esegue. Lo premiamo con una canzone che lui adora? Certo! Can We Live Just Funk? Ciao Raffa!

Questa canzone quindi è per Raffa da Ferrara, città delle biciclette, e per il marito che sta facendo giardinaggio. Oh, salutiamo tutti i trebbiatori, avanti spingere, è Ivan che ve lo dice.

E arriva sempre l'Abruzzo protagonista oggi. A tutti gli ascoltatori da Francavilla Mare, Piero saluta Giulio e famiglia in viaggio con tanta musica, quella di Studio Più. E allora ricordo ancora, visto che siete così tanti in Abruzzo, che questa sera saremo a San Giovanni Teatino in piazza, quindi venite a trovarci. E se non venite a trovarci, beh, guardateci in diretta, oppure se siete in provincia di Mantova vai a Cappelletta. E infatti c'è Dennis dalla provincia di Mantova che saluta tutti gli agricoltori. Ciao Dennis! E visto che anche

Skipper in riva al mare, come ogni fine settimana. E Skipper si sta mangiando una bella granita al limone. Ciao gli amici della Liguria. E nelle Marche c'è Pelo da Fossombrone che è arrivato. Poi c'è anche la Lori da Rodengo. È in bicicletta. Vai, mixa.

0: Ciao Claudio, Andrew di Lendinara. Ho un dilemma in questo sabato prima della serata. Non so se continuare le pulizie o tagliare l'erba. Tu, Claudio, cosa mi consigli? Comunque, fidati, Studio Più sempre accesa. Buon weekend, ciao Claudio.
1: Oh beh, a me fa molto piacere quello che tu stai dicendo. Allora, vuoi un consiglio? Beh, io taglierei l'erba, anche perché insomma non fa caldo come tempo fa, quindi e poi sai, è meglio vedere un bel giardino piuttosto che qualche cosa di polvere. Beh,

0: Che allegria, ragazzi! Sì, bello, bello questo pezzo. Voglio salutare Carola da Belgirate, provincia di Verbania. Ciao Carola, benvenuta su Studio Più. E grazie di aver scritto e di averci fatto sapere che sei qui con noi anche quest'oggi. E devo dire che io ho degli ascoltatori veramente tristi. Dai, come si fa? Con questa tristezza mandare un messaggio.
1: Buonasera direttore, qui Pino Dari, sempre connesso sulle radiofrequenze di Studio Più a Dance Station Italia. Se cortesemente potresti mettere la canzone di P. Lion con Happy Children, dai che andiamo!
0: ragazzi, l'allegria che ha Pino Dari è incredibile. Anche lui arriva dall'Abruzzo, perché Ari è in Abruzzo e quindi stasera, lo ricordo ancora, siamo da quelle parti a San Giovanni Teatino in piazza, oltre che in provincia di Mantova a Cappelletta. E arrivano i saluti anche da Livio, da San Giovanni di Duino. Siamo in Friuli Venezia Giulia.

0: E poi c'è anche ma voi ve li ricordate gli annunci, quelli che facevano alla Rai? Cioè quando dice sentiamo
1: state ascoltando Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. È in onda ora il programma Top of the Top. Ai microfoni l'unico, il mitico, grande Claudio Tozzo. Buon sabato da Antonio di Parma, Antonio Nazionale. Ciao ciao.

0: E a Studio Più sono le 17.01.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Welcome to the top of the tops.
0: Eh sì, siamo pronti a trascorrere un'altra ora insieme. Fra poco c'è la pubblicità. Però sentiamo la nostra amica Anna.
2: Ciao Claudio, sono Anna. Bentornato.
0: Grazie.
2: Volevo chiederti se mi fai sentire Colombia di Elena Camo, mi sembra, certo, non mi ricordo.
0: Sì, sì.
2: Ecco, se me la fai sentire mi fai un favore. Ti ringrazio, ti auguro buon pomeriggio e grazie per la compagnia che fate tutti i giorni. Questa è la radio migliore. Viva Radio Studio Più! Ciao!
0: Grazie! Grazie Carola, allora, grazie Anna. Allora, ti faccio sentire Colombia immediatamente dopo la pubblicità, quindi rimani lì e alza il volume.
3: Spot.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine,
6: buonasera direttore,
5: senza qui... lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Coconice, un grande viaggio.
10: Un giorno.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Il canale di correnti instabili proveniente dal nord Atlantico si è spostato sulle regioni meridionali nel corso del weekend, pertanto migliora il tempo al nord, mentre al centro e al sud avremo ancora l'occasione per qualche rovescio intermittente, soprattutto al sud, dove i rovesci sparsi saranno più frequenti sul nord della Sicilia, Calabria e Salento. Temperature in ulteriore calo al sud. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Ed eccoci qua nuovamente. Salutiamo la sua Michelina, cioè Giovanni, vuole salutare questa piccola ascoltatrice. C'è Salvatore da Lampedusa che, come al solito, invece con la sua comitiva Airone è in barca e sta tornando. Ciao ragazzi da Lampedusa. Caterina Damarotta insieme a Massimo sono con noi, benvenuti. E poi c'è anche Maristella da Urbana. Da Parma invece arrivano Martina, Andrea, Matteo, Giuseppe e Alex. Quindi ciao Martina, ciao Andrea, Matteo, Giuseppe, Alex, visto che è la prima volta che scrivete, mi fa molto piacere di avervi con noi. Allora, vogliamo iniziare quest'altra ora insieme con una canzone che ci fa un po' ridere, infatti, cioè, voglio dire, sorriso, Smiling People, si chiamava così la canzone e quindi ce la sentiamo. C'è San Giovanni d'Aduino, Livio, che sta battagliando contro la Maltafina, che non vuole fare il proprio dovere. Dai, tirala su. Frattazzo, vai. People.

0: Un caro saluto da Carola e Giorgio, da Porto Recanati. Un abbraccio a tutti.
1: Oh, grazie Giorgio, grazie Carola e amici delle Marche che come al solito sono con noi.
2: Claudio, per me è sempre un onore sentirti. Ciao da Carlo Antonio di Andria.
1: Oh, che bello.

0: 3:38 141 1001 il nostro numero WhatsApp per mandarci i messaggi proprio come stanno facendo, anche solo così per un saluto. E ci aiuta un attimo a realizzare questa trasmissione. È sabato pomeriggio, sono Claudio Tosso e sono in sostituzione di chi solitamente conduce questo appuntamento. Dalla prossima settimana si torna alla regolarità e ci sarà una sorpresa nella conduzione dei nostri palinsesti.
1: Immaginate tu e io in la playa, la arena, il mare, il sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame.

0: Baila conmigo. Giovanni, ciao.
1: È sabato pomeriggio, sono.
2: Ciao ragazzi.
1: Sono.
2: Tanti saluti da Viserbella Rimini. Buona serata.
0: Ciao Giovanni e dagli amici dell'Emilia Romagna. Allora, Mariolone da Lanciano mi chiede, ma il Genux esiste ancora? Anni fa c'erano Genux a Florida dove lui ha svolto il servizio militare, sì, perché eri a Montichiari, quindi eri lì in mezzo. Allora, visto che sei in Abruzzo, ti racconto un attimo velocemente la storia, cioè il Genux è esistito fino al 2006, 2008, dopo è cambiato nome, cioè, alla fine è diventato Deor agli inizi del 2000 e poi dopo il 2005-2006 non c'è più niente, è stato demolito per metà.

ma il Florida c'è ancora, eh? E ci facciamo anche dei bei remember. Anzi, ce n'è uno molto probabilmente fra qualche giorno. Ascolta la radio.

0: Ed è arrivato anche Alessandro da Brentonico. Ciao, buongiorno anche a te. Gli amici del Trentino, c'è tutta l'Italia, e non solo, perché come avete sentito abbiamo salutato anche chi ci ascoltava da fuori dall'Italia, dalla Romania, ma so che c'è tanta gente che ci ascolta ovunque nel mondo grazie alla tecnologia che ci consente di arrivare un po' dappertutto. E a questo punto, beh, io vi devo dire che il ritmo non si ferma, ma riparte dopo la pubblicità. Dance Station.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Studio Più News.
1: Ben trovati all'appuntamento con le notizie di Scienza e Cultura. La diagnosi precoce dell'Alzheimer ha un'importanza fondamentale per la progettazione di una terapia appropriata. Lo studio di un gruppo di ricerca tedesco, recentemente pubblicato su Nature Communications, si inserisce in questo quadro con una proposta originale. Dopo aver condotto un'approfondita ricerca su animali ed esseri umani, gli esperti affermano che tra perdita dell'olfatto e progressione della malattia ci sarebbe una correlazione significativa. Si tratterebbe in particolare di uno dei primi sintomi dell'Alzheimer. La comprensione del processo di invecchiamento in tutti i suoi aspetti potrebbe rivoluzionare il nostro approccio nei confronti delle malattie degenerative, aprendo la strada all'impiego di terapie dagli effetti dirompenti. È l'obiettivo che ha spinto ricercatori dell'Università della California San Francisco a concentrarsi su una proteina chiamata ferritina. Stando a quanto emerso dai test sui topi, quest'ultima giocherebbe un ruolo di primaria importanza nel deterioramento del sistema nervoso centrale. Questa scoperta potrebbe consentire agli specialisti di sviluppare terapie ad hoc con l'obiettivo di rallentare il processo di invecchiamento. A presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.
0: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
0: Studio Più.
2: Party time.
0: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
3: Torniamo con il nostro party e quindi arriva Ugel con Jamaican e salutiamo gli abusivi della piazzola A6 di Serigno.

Tim Berg ancora in quel momento. Ed ecco gli Eiffel.

Armand Van Helden. Abbiamo ascoltato insieme anche questa canzone di Tori Amos, remixata proprio da lui. Alessandro Di Brentonico ci dice: ma perché non ascoltare una canzone di Robert Miles? E allora sta per arrivare. Il vigilante Matto ci dice: felicissima sera! Io e tutto il popolo di Studio Più, Gianluca il vigilante Matto da Pescara è presente e molleggia, e stasera molleggerà, sono sicuro, a San Giovanni Teatino, perché noi siamo lì questa sera, in diretta, in piazza.

0: Madò, sto party time spacca!
1: Spacca come tutti. E allora, mi raccomando, questa sera seguiteci. Se siete in provincia di Mantova, vi aspetta la festa dei Turtei a Cappelletta di Borgo Virgilio con Frankie Gada e Alex Castellini, ma soprattutto il DTM 90, il Dance Time Machine 90, perché Alex Castellini suonerà.

0: sono le 17.59, per ora non ci fermiamo. Anzi, fra poco si ricomincia, subito dopo la pubblicità.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
8: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Il canale di correnti instabili proveniente dal nord Atlantico si è spostato sulle regioni meridionali nel corso del weekend, pertanto migliora il tempo al nord, mentre al centro e al sud avremo ancora l'occasione per qualche rovescio intermittente, soprattutto al sud, dove i rovesci sparsi saranno più frequenti sul nord della Sicilia, Calabria e Salento. Temperature in ulteriore calo al sud. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

Soul e Neyo e naturalmente il DJ Afrojack. Siamo nel 2011 e poi quel decennio arriva tutta la grande EDM. Insomma, la musica con melodia, i grandi festival. Ricordo in quel periodo che eravamo radio ufficiale del Tomorrowland e mandavamo in onda il Tomorrowland con tutte le sue, con tutti i suoi palchi, eccetera eccetera. Bene, adesso torna una canzone degli Star Sailors remixata dagli Offenbach. Questa è Studio Più, sono Claudio Tozzo, benvenuti. Vi domandate, dov'è Redox, che a quest'ora, beh, anche oggi ci ha comunicato che non c'è, ma dalla settimana prossima sarà regolarmente in onda dalle 18 alle 20 da Pescara. E a Pescara questa sera, mi raccomando, a San Giovanni Teatino c'è un grande evento, non dovete perderlo, siamo in piazza e lo trasmetteremo in diretta. Infatti vi voglio ricordare, poi la canzone partirà dall'inizio, che questa sera saremo in diretta da lì e poi anche dalla festa dei Tortei a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Quindi, per ricapitolare le trasmissioni, dalle 20 arriva il DJ Dami, poi da Chicago arriva Georgie Porgy, DJ che amo moltissimo, e via di seguito dalle 22 le nostre dirette come già annunciato. È arrivato anche lo Zucca dei Pazzi di Rugby, ma dall'inizio arrivano Offenbach, Star Sailor.

24 su Studio Più. Eleonora Maria Laurea da Brescia, un bacione, beh, un bacione anche a voi. Grazie di essere qui con noi anche in questo sabato pomeriggio, nel quale io solitamente non sono in onda, sono qui a sostituire Christian Redox, che tornerà la prossima settimana. Salvatore di Caselle Torinese è con noi, certamente ti accontento. Ma prima ci sono le Tiësto Vonnie con una canzone del 78 intitolata Boogie Oogie Oogie.

0: Station. This is Studio Q. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
2: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
3: I Remember Yesterday,
2: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday,
2: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
6: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Corona, il party time è già nel suo pieno. Alex J da Arezzo è arrivato. Ciao, buongiorno anche a te, buon sabato.
1: Hola boss, va il trapazzo da mezzo. Qua oggi non si molla, si tira. Quando c'è scuro.

0: Ed Sheeran su Studio Più. Vogliamo sentire cosa hanno da dire i nostri ascoltatori, in modo particolare Pasquale dal Salento, da Carolino.
1: Vai con il party time, si vola dal Salento. Ciao!
2: Cosa vuoi di più? C'è il party time su Radio Studio Più.

0: Let's go straight to party time.
1: Thank you. Le voci che sentite arrivano al 338 141 1001. Nel caso in cui non ricordaste il numero, non è un problema, perché la nostra app vi consente di mandarci direttamente un messaggio. Apre direttamente la messaggeria vostra del telefono, cioè WhatsApp, e inserisce automaticamente il numero. Quindi un motivo in più per scaricare la nostra app, che fra l'altro vi consente di scoprire anche dove siamo, tipo stasera. Quindi ho già ricordato che siamo a Cappelletta in provincia di Mantova, Cappelletta di Borgo Virgilio, e a San Giovanni Teatino in provincia di Pescara. No, è già Chieti lì, però è vicinissimo a Pescara. Ah, è Pescara, dai. Com'è?
0: Let's go straight to party time.
2: E giù Gettone che si gira, Studio Più.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
1: Studio Q. News.
3: Bentornati all'ascolto. Nella duecentesca chiesa di San Francesco delle Donne a Perugia, un gruppo di donne porta avanti l'antica tradizione tessile delle famose tovaglie perugine che già nel Medioevo decoravano le case umbre ma anche gli altari delle chiese, come testimoniano i tanti dipinti da Giotto a Simone Martini fino all'ultima cena di Leonardo da Vinci. Una tradizione che stava scomparendo ma che dopo la Prima Guerra Mondiale è stata riportata in vita da Giuditta Brozzetti, che creò uno dei laboratori di tessuti artistici tradizionali tra i più famosi d'Italia. E oggi la sua pronipote Marta Cucchia continua questa attività artistica, progettando e sperimentando però in chiave moderna l'antica tradizione tessile.
4: La mia bisnonna è proprio partita con questo intento, sia di ridare vita a una tradizione antichissima che contraddistingueva la produzione tessile italiana, cioè Perugia era famosa sin dal Medioevo per la sua produzione tessile. Questa tradizione è andata sparendo e nei primi anni del Novecento un gruppo di donne intraprendenti, una delle quali, fortuna mia, la mia bisnonna, decise di dare vita a quest'arte, ma anche di emancipare quelle donne del contado che hanno conservato questo mestiere per secoli per povertà, non per altro, perché proprio era necessità di essere in casa, quello che serviva per il fabbisogno domestico, diede loro l'opportunità di avere uno stipendio per la prima volta nelle proprie mani e gestire i propri soldi. Quindi questo fu ovviamente un incentivo fondamentale per l'emancipazione femminile.
3: Oggi conservate la tradizione tessile, ci sono giovani donne che lavorano a dei telai del Settecento, una cosa incredibile, per fare che tipo di manufatti?
4: Ricalcando la tradizione umbra, noi riproduciamo ancora le nostre famosissime tovaglie perugine che troviamo nei dipinti dei più grandi artisti del Medioevo, del Rinascimento, da Giotto, Ghirlandaio, Simone Martini, fino ad arrivare al Cenacolo, Leonardo da Vinci. Ma e quindi facciamo tessuti per l'arredamento, per la casa, anche accessori per l'abbigliamento, ma ovviamente diamo anche un pochino un occhio a quella che è la contemporaneità. Quindi realizziamo delle combinazioni eclettiche di motivi decorativi medievali, etruschi, rinascimentali, moderni, tutti insieme creiamo delle bellissime linee per l'arredamento della casa.
3: E questa attività che cosa produrrà per il futuro?
4: Intanto conserverà il nostro saper fare, e questo è quello che ci auspichiamo ovviamente, perché quello che stiamo facendo qua è conservare la nostra eredità e la nostra identità locale. Questa attività si è salvata perché ci siamo rivenduti come attrazione turistica grazie alla location strepitosa, la chiesa del XIII secolo di San Francesco delle Donne, ma anche al fatto che abbiamo aperto le porte del laboratorio, quindi i turisti possono venire, immergersi in questo mondo assolutamente ormai scomparso, ormai dimenticato, e quindi diventano non tanto clienti ma supporters.
3: Ed è tutto per oggi, grazie a Marta Cucchia, grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
5: Benissimo, allora salutiamo anche Matteo, ciao Matteo da Bagnolo Bella. Bene, adesso io, essendo quasi le 19, dovrei salutarvi, insomma, come al solito. Noi ci risentiamo per 3 ore, dalle 16 alle 19, e così sarà anche domani. Quindi domani dalle 16 alle 19 ci risentiamo per The Top of the Top. Per ora vi lascio con la nostra musica, ma alle 19 arriva Damiano Dalinea, ovvero il DJ Dami, con il suo programma Spot.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Smith.
1: 30 minutes of every hour.
0: The party is here.
2: Party time.
0: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: Massive Disco Phenomena with DJ Danny. On Radio Studio Q.
1: Nuova puntata su Studio Più con Disco Fenomena. Ciao a tutti ragazzi, io sono il DJ Dami, benvenuti sulla Dance Station d'Italia ed oggi apriamo con il nuovo singolo di Miley Cyrus, che per l'occasione si fa chiamare solo Miley. Il titolo è Biggest Persuades ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più. Let's go.

Si intitola Bass Persuades, il nuovo singolo di Miley Cyrus, che tutti noi conosciamo bene, traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia insieme al DJ Dami, canzone che ricorda molto i primi progetti di Lady Gaga. E allora ce l'ascoltiamo, questa è Poker Face.

Steve Edwards, che l'abbiamo conosciuto per aver dato la voce a molti singoli di Bob Sinclair, oggi ritorna insieme ai Planet Funk. Il titolo è Rewind My Mind, all'interno di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dal 2026 andiamo al 2020, quando i Meduza con la voce di Becky Hill e i Good Boys uscirono con Lose Control.

0: Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ

0: Absolutely, si intitola Don't Believe It, traccia che ci porta al termine di questa prima tranche di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono il DJ Dami e noi ci risentiamo tra poco, o meglio ci ascoltiamo tra poco, il Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper. I can-

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
2: I Remember Yesterday.
1: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E questa è la riedizione di Somebody That I Used To Know di Gotye e Kimbra. Le mani ce le hanno messe Artbat e David Guetta. Dal 2026 andiamo al 2022, quando Tiesto e Solardo uscirono con I Can Wait.

si titola Tonight ed è il nuovo singolo di Dub Vision, che è una reinterpretazione di Another Chance di Roger Sanchez, uscita ai primi anni 2000, quando all'epoca lui poi campionò una vecchia canzone dei Toto, I Won't Hold You Back. Dal 2026 facciamo un passetto indietro al 2024, ben due anni fa, quando Zerb si fece conoscere in tutto il mondo con Un Wa

0: Sentitela What a Life, il nuovo singolo di Fisher insieme a Florence Harman, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Disco Fenomena on Radio Studio Più.
3: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can't...

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Il canale di correnti instabili proveniente dal nord Atlantico si è spostato sulle regioni meridionali nel corso del weekend, pertanto migliora il tempo al nord, mentre al centro e al sud avremo ancora l'occasione per qualche rovescio intermittente, soprattutto al sud, dove i rovesci sparsi saranno più frequenti sul nord della Sicilia, Calabria e Salento. Temperature in ulteriore calo al sud. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
1: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

Mino Tecnico nel frattempo, quindi lo risalutiamo di nuovo, il patrone Claudio Tosso che ci sta guardando attentamente dalla webcam e dalla sede di Desenzano del Garda. Siamo qui a San Giovanni Tiratino in provincia di Chieti. Sai che ci siamo?

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot.
2: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you?

male, tieniti pronto a riprendere il ritmo. Ce n'è solo di sabato notte. Tutto bello, tutto live dalla piazza di San Giovanni Teatino in provincia di Chieti. Dai che ci siamo in diretta live sulle frequenze di Radio Studio Più in tutta Italia. Dai che si risale pian piano. Segui il ritmo, segui DJ Bros, muoviti!

E che lo facciamo tutti insieme in diretta live su Radio Studio Più. Mind and senses purify it, free from desire. Mind and senses purify it, free from desire. Tieniti pronto, tieniti carico.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
1: I Remember Yesterday,
0: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
1: Quindi rimanete qui, mi raccomando, tutti carichi fino alla fine, anche perché fra un po' daremo i gadget targati Grana Padano, quindi vi voglio tutti qui davanti al palco, vi voglio tutti carichi qui davanti al palco, mi raccomando.

mi raccomando, ci sono i palloni e i cappellini. Dove sono le mani al cielo? Non le vedo. Non vedono tutte le mani al cielo, dove sono gli altri? Avvicinatevi, signora, lì sotto non ci arrivo, mi dispiace. Li butto in aria? Non fatevi male, fate piano. Ci sono anche gli altri, tranquilli che arrivano, tranquilli che arrivano.

0: del Tour 2026 in tutte le piazze d'Italia con Radio Studio Più. Voglio le mani al cielo, arrivano i gadget, arrivano i gadget da Sonia e Sam, avanti! Dai che arrivano, questo è l'ultimo, eh! O ce ne sono ancora? Ce ne sono ancora? Ce ne sono ancora, vai! Arrivano, eh!
1: Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo può darle alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
0: Signori, questo è l'ultimo cappellino.
1: Può darle alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría
0: Macarena. Sam, a chi lo diamo?

0: giocare.
1: Adesso ci sono gli ultimi tre palloni targati Grana Padano. Uno a testa. Dove sono le mani? Dove sono le mani? Oh, Maisonia! Maisonia! Sam ce l'ha dato. L'ultimo lo butto io. Le mani al cielo, sulle mani, sulle mani.

po' restituiamo la linea alla regia di Desenzano del Garda. Salutiamo Claudio Tozzo che ci sta ascoltando e ci sta guardando dalla webcam. Voglio il saluto di San Giovanni.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo.
2: Il canale di correnti instabili proveniente dal nord Atlantico si è spostato sulle regioni meridionali nel corso del weekend, pertanto migliora il tempo al nord, mentre al centro e al sud avremo ancora l'occasione per qualche rovescio intermittente, soprattutto al sud, dove i rovesci sparsi saranno più frequenti sul nord della Sicilia, Calabria e Salento. Temperature in ulteriore calo al sud. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trevi Meteo.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Vanessa, mi raccomando. Nel senso, vai, senti cosa arriva.

star lì nella folla, ok? Perché c'è lo sponsor che ci sta guardando, quindi non portare il pallone al tavolo, no, ok? Ma ci giochi, vai, così, vai tutti, lanciateli in aria per favore, intanto che vi firmiamo, le mani al cielo, vai, sulle manine.

0: ci sono. Felice di vedervi in pista con le mani al cielo. TM90
1: e la pecora canto
0: 6.
1: Sentito che effetti.

Yo. Questi sono palloni che sono pieni di soldi, ok? Bravi, in mezzo, così. Basta, è già finito. Perfetto. È bellissimo giocare con voi. Questo è l'ultimo.

0: lasciare qua perché è piena di palloni.
1: Studio più External Live in diretta radio e TV.
2: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

Questa è Studio Più. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio, alziamo le mani, battiamole a te.

0: Satisfaction.
1: Ciao Benny. Quella bolide. Ce l'abbiamo dentro l'energia.

pasta marchigiana, roba seria. Mancano i funghi, chi è che ce li ha? Chi è che è stato in piscina?

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Ricordate 2006?

0: così che funziona. Signori, non abbiamo ancora finito.
1: È il movimento,
0: è la passione,
1: è la fusione tra due corpi, tra musica e rumore che ti muove, facendo il gioco dell'amore.
0: Amore, inizia il gioco.
2: Inizia il gioco.

C'è da spostare una macchina. È un diesel. Benvenuti nella piramide di Cappelletta.

0: Ci salutiamo con questa o è... se non metti l'ultimo non ce ne andiamo? Ma se non metti l'ultimo non ce ne andiamo. La conoscono? Allora mettiamo l'ultima. C'è l'ultima? È finito i dischi? Sono finiti i dischi.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Salte Keks, 7, 8, Gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Salte Keks.

Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Buongiorno.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Verona e Mantova sui 91.9. Questa è Studio.

Voglia di muoverti? Accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.